0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
1: Volevo domandare alla signora Franzetti Lombardini,
2: sì,
1: se ha mai assaggiato il caffè, uno dei caffè più pregiati, penso di sì, che sarebbe in pratica quello cagato dalla mangusta.
3: Ma come cagato?
4: Allora, l'ho sentito parlare, ma non credo che sia proprio la mangusta.
1: Sì, sì, è la mangusta. Io sono stato appunto in Indonesia,
4: sì,
1: dove lo fanno, e ho visto proprio la mangusta.
2: Allora, Natalino, spiegami, nel senso,
4: che cosa succede? Raccontaglielo.
2: Mangia delle foglie, dimmi.
4: Raccontagli come lo fanno, Natalino, raccontalo alla Pranzetti.
1: In pratica vanno in bagno e cagano.
2: Ma in bagno?
4: No, le manguste, no, che sono in bagno?
1: Le manguste in pratica mangiano questo chicco di caffè, sì, poi all'interno del loro stomaco lo fermentano, c'è una lavorazione che succede all'interno dello stomaco della mangusta, poi viene defecato, pulito, sì, e raffinato, insomma.
5: Ah, Lombardi, eppure il lavo della gallina esce dal culo, mi pare che te lo mangi, Franzetto, mangi l'ovetto.
6: Dottore, ma che mangusta, è lo zibetto, è un caffè indonesiano.
7: Chiamate il 112, ragazzi, la contessa sta svenendo.
8: Alla fine è un caffè di merda, scusami, no, pregiato.
9: Ti credo che costa tanto, facci te a raccogliere a no, merda della mangusta e a recuperare gli chi va.
10: Ah, io mi sono preso il caffè 10 minuti fa, torna pure al bagno, se mi date 5 euro lo porto domani.
0: Tutto bloccato, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo.

0: Questa è la radio che suona. Only the hits. Radio Globo.
1: Am I listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved,

0: Attenzione! Su Cash Globo torna la promo flash.
1: Lunedì 5 ottobre dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
0: Flash, flash, flash.
1: Lunedì 5 ottobre dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%, solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
2: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.

0: Finalmente la radio che suona solo le migliori
1: e anche in televisione.
0: Seguici sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: wait for me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Globo è in TV.
2: Cercala sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV, Radio Station B.

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
1: Cioè, la Caselli non so se stia riallacciando il reggiseno di Milena Di Bartolomeo o se la stia spulciando come le scimmie per poi mangiarsi le pulci.
2: Guarda, le due non ne fanno una.
1: Guarda. Stanno là. Una messa a cucchiarella dietro l'altra. La scena è questa, ragazzi. No. La Caselli dietro a Di Bartolomeo.
2: C'è Miriana che vuole dire qualcosa.
1: Ecco, una che intervenga. Che cosa succede?
3: Spiegateci. Ile mi ha appena detto che finalmente l'ha ficcato. Quindi ci siamo quasi, signori.
2: Ma cos'è questo programma? Sempre peggio.
1: Qui salutiamo gatti all'ascolto. Sì. Assistiamo a scene erotiche. Tra l'altro, erotiche. Le lesbo show, praticamente.
4: No, ce la dovete descrivere, vi dovete organizzare, dovete andare su Globo TV, cioè non ci potete lasciare così a noi, scusa.
5: Oh, ma che radio è stata a diventare? La radio porno?
6: E sarebbe pure ora che iniziate a fare il programma sul canale 91, almeno per le demo. Mannaggia i sandali.
7: Roberto, ma vuoi la mia foto?
6: È tutto infilato.
0: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì. Dalle 16 alle 19. Solo su Radio Globo.

0: wait for me, I'll be back.
1: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash.
2: Lunedì 5 ottobre, dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
3: Flash.
2: Lunedì 5 ottobre, dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%, solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
4: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: be back.
1: Ave Cetus, ogni casa ha una storia, la tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus, emozione, stile, casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
2: Ave Cetus.
3: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, liquido pavimenti Ajax super prezzo 1,59 €. Ace candeggina classica 5 litri 2,29 €. Mauris.
4: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
5: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
6: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1.000 vetture usate, aziendali e chilometro zero, a prezzi sbalorditivi. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Dal 9 al 18 ottobre a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno.
7: Concessionaria Fiori, concessionariafiori.it.

0: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
1: Radio Globo Meteo.
2: Amici del Morning Show di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo ancora più estive che autunnali questa domenica nel Lazio. Ci attende una giornata all'insegna del sole, giusto qualche nuvoletta di passaggio di tanto in tanto, ma soprattutto temperature diurne che nuovamente arriveranno a toccare i 27-28 gradi. Siamo ben al di sopra delle medie del periodo. Minime notturne più in linea con la norma, siamo intorno ai 15-16 gradi nelle principali località, a Rieti anche qualche grado in meno. Settimana prossima parte ancora l'insegna dell'estate, ma poi le cose cambieranno. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
3: Turn it up. Yeah. Wow.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori
4: e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Amore, la vasca?
6: Leviamo.
5: Le piastrelle?
6: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
7: Iperceramica.
8: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
9: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia. Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori.

0: Questa è la radio che suona. Only the hits. Migliori. Radio Globo.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: 50 e 50 50 e 50.
1: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
0: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
2: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
3: Allart, al centro della tua casa.
1: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
4: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
1: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
4: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo un litro a 4,99 euro. Todis, buongiorno convenienza!
7: Da venerdì 2 a domenica 4 ottobre all'Ippodromo delle Capannelle c'è Cardio Race. Cardio Race. Visite mediche gratuite, area giochi bimbi, tante attività per tutta la famiglia. E domenica 4, corsa e camminata per il cuore. Non mancare dal 2 al 4 ottobre a Capannelle. Info su cardiorace.it. L'ingresso è gratuito.
8: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
9: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
10: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
11: Think big, become big.
12: Il morning show è offerto da
13: MB Arredamenti.
14: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
15: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castello Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.

0: The Morning Show, live dalle 7 alle 10.
1: Canale 91 del digitale terrestre. Clomo TV. Solo le migliori. In FM.
0: Streaming.
1: DAB.
0: E sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Clomo TV.
2: Ancora una mattina da passare insieme, quella di domenica 4 ottobre. Buongiorno a tutti da Massimo Vari. Stiamo per partire con il meglio della settimana del Morning Show.

0: ve lo canto, il buongiorno e il ben ritrovati su Radio Globo, ma anche su Globo TV, canale 91 del digitale terrestre. Per voi un saluto con la mano.
1: Ciao, ecco, ecco. Ciao.
0: Un saluto anche con un bel sorriso da parte di Flaminia Cappelli.
1: Ma buongiorno Massimo Vari e un augurio a tutti. Francesco, oggi è festa nazionale, è domenica, quindi magari nessuno se lo ricorda, ma oggi è San Francesco d'Assisi.
0: San Francesco, è vero che quest'anno viene celebrata proprio a livello nazionale, è diventato ufficiale, no?
1: Esatto, quindi l'anno prossimo lunedì non si lavora, tiè.
0: Però quest'anno ci ha detto male perché so, è capitato di domenica.
1: Lo so.
0: Domenica che passeremo naturalmente insieme riascoltando tutto quello che è successo durante questa settimana molto intensa con il Morning Show di Radio Globo.
1: Siamo pronti?
0: Assolutamente, si comincia, rimanete con noi, si parte!
2: Stai ascoltando The Morning Show.

0: show best.
1: Siete la radio più migliore del mondo.
0: Il weekend dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: E noi ci siamo con il morning show di Radio Globo. Certo, noi ci siamo, poi c'è qualcuno invece che non c'è più.
3: Meno uno, si chiama Sabrina, l'abbiamo persa, la nostra ascoltatrice che cambia lavoro, no?
2: Purtroppo per ragioni lavorative non ci può più ascoltare, però l'abbiamo salutata, eh.
0: The morning show.
4: The morning show on Radio Globo.
2: Allora andiamo da Sabrina. Buongiorno Sabrina, ciao.
5: Buongiorno.
2: Ciao, ciao. Sabrina. Ciao. Che ciao, ci ciao. Dice?
5: Ho mandato un messaggino,
2: sì?
5: Perché oggi è l'ultimo giorno che purtroppo vi ascolterò.
2: No!
5: No. Vi ascolto.
2: No!
5: Sì!
2: No!
6: Perché?
2: No! No!
6: Non hai giustificazioni,
2: no!
6: Sabri.
2: No, ci stai abbandonando.
5: No, purtroppo sì, dopo 17 anni vi abbandono.
2: No, no!
3: Che stai dicendo, Sabrina? Dov'hai?
5: Va, cambio lavoro, quindi non farò più ore e ore in macchina di traffico. Farò, se no, un minuto di macchina.
6: Non è una scusa.
3: Bello per te,
5: è
3: però.
5: Una scusa. Sì,
2: ma scusa, stai vedere. Cambiando nazione? Stai cambiando.
6: No, solo se va per mare è giustificata. Ma perché sennò siamo ovunque. No.
2: Ma nemmeno. A parte che ci puoi ascoltare col podcast. Tanto per cominciare.
5: Sì, sì, però non vi ascolterò più dal vivo.
2: Quella
5: è la cosa brutta.
2: Quella è bruttissima, è gravissimo. Io fossi in te mi licenzierei con questo nuovo lavoro subito. Sì. Darei dimissioni subito.
3: Ma non ho capito, a che ora inizi questo nuovo lavoro?
5: Inizierò alle 8:30.
3: E allora? Fino alle 8:30 ci ascolti da casa.
5: Non è così semplice da casa, purtroppo.
3: Perché?
5: C'è una situazione particolare a casa, quindi.
2: Che situazione c'è? Adesso ci hai messo la curiosità.
3: Non puoi far rumore.
2: Dai, racconta.
5: Esatto,
2: racconta.
5: brava. Non posso far rumore.
6: Vabbè, cuffiette.
2: Sì.
6: Ci stiamo trovando tutte le soluzioni.
3: Sì, però, non hai scuse.
2: Mi hai rotto le palle, me voglio sentire, immagini.
5: Bravo, non mi voglio più sentire.
2: Non ci vuole più sentire. No, vabbè.
5: No, mi avete fatto tanta compagnia.
2: Vabbè, però
5: bello.
2: Questo sa di un addio e sinceramente ci rimango con l'amaro in bocca, mi dispiace questa cosa, eh. Un po'.
3: Siamo tristi adesso.
2: Potresti trovare soluzioni alternative, ma non vuoi, è evidente. Skip. Forse ti è infastidito il mio schermo.
6: No, forse non si sta rendendo conto della gravità della cosa. Capisci che da un punto di vista statistico il tuo ascolto che verrà a mancare fa sì che saranno fatti dei tagli.
2: Sì.
6: E la prima che salta è Flaminia. Allora, quindi assumiti questa responsabilità.
5: No, Flaminia.
6: Allora devi rimanere all'ascolto.
2: Senti, Sabrina, voglio sapere una cosa. Che lavoro andrai a fare? Migliorerà tanto la tua vita questo nuovo lavoro?
5: Tantissimo migliorerà la mia vita. Okay.
6: Perché non ci ascolta più.
5: Esatto.
2: Bene. Allora,
5: dal punto di vista psicologico, fisico, economico.
2: Ci vuoi dire di che cosa si tratta oppure che lavoro farai?
5: È una società che noleggia attrezzature.
2: Va bene, ok. Allora, siccome sei stata con noi per 17 anni, io direi che adesso da parte di tutti gli altri ascoltatori naturalmente arriverà la raffica dei saluti finali, ok?
5: Va bene.
2: Quindi mi raccomando, molto carinamente, ma molto carinamente, toccatela piano, fate un saluto a Sabrina che è stata con noi nella nostra famiglia per 17 anni, ok?
5: Sì.
2: E adesso sta sputando nel piatto dove ha mangiato.
7: Sì. Okay. C'ha usato.
2: Questo è quello che sta facendo. Quindi adesso mi raccomando, però è con grande sensibilità. Solo
5: piano
2: voi sapete.
5: Con gli insulti.
2: Piano. Beh, allora mettiamo un disco, visto che è l'ultimo che ascolterai, poi non ne ascolterai mai più, oppure se li ascolterai sarà una radio di merda.
4: On Radio Globo.
8: Sabrina, va a morire ammazzato.
2: Sabrina,
9: meno male che te se ne vamo dai
10: Sabrina, dopo 17 anni non vi ascolterà più. Sabrina, è piada under.
2: No.
11: Ciao Sabrina,
2: ciao.
11: Da canni, uno di meno ragazzi.
2: Olè.
11: Sabrina, ma sti cazzi, ha fame. Esci le Sabrina, esci le.
10: A Sabri, fatti una piante.
12: Come disse Ciorralella, sta fiatena.
11: A Sabri va a battere la faccia.
12: Ma vista sta vastità di quanto viene prega anche.
2: Ciao Sabri, ma te piante il
11: culo.
2: Ma quale che ti perdi? Che te perdi?
13: Ciao Sabrina, in bocca al lupo per la tua nuova esperienza. Addio.
4: The morning show on Radio Globo.

0: Ed ora parliamo del nostro sponsor, MB Arredamenti. Rinnova la cameretta dei tuoi ragazzi con la qualità Moretti Compact. Acquistandola ricevi subito in omaggio il materasso e il finanziamento è a tasso zero. MB Arredamenti ti aspetta a Castel Romano, Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense al chilometro 9, 7 giorni su 7 con orario continuato. Info su mbarredamenti.it.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Allora ragazze, ok a crema e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
3: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
4: Cerchi la convenienza quotidiana?
5: Via, via.
4: Continua, spunta il risparmio. Via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
6: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castel Romano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
7: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, dentifricio Colgate vari tipi a soli 88 centesimi. Collutorio Oral-B, denti e gengive, super prezzo 1,49 euro.
8: Torna Urban Land

0: Poi 9, 10 e 11 ottobre, live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle, Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: The Morning Show, sponsored
2: by MB Arredamenti.
3: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
4: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
5: Stai ascoltando il meglio del Morning Show.
6: The Morning Show
5: on Radio Global.

0: show best. Stai ascoltando il meglio della settimana del Morning Show.
1: Fatemi ridere un pochetto, su.
0: On Radio Globo.
2: Buona mattinata, state ascoltando il Morning Show con il meglio di tutta la settimana. Massimo Vari e Flaminia Cappelli. E poi c'è la nuova ascoltatrice Laura.
3: Eh sì, perché c'era quella che mancava, che ci ha salutato, e quella nuova che è arrivata. E anche a lei, Massimo, e i nostri ascoltatori hanno dato il benvenuto.
2: Benvenuta anche a Laura.
0: The Morning Show.
4: The Morning Show on Radio Globo.
2: Per un'ascoltatrice che ci lascia, ieri Sabrina ci ha mandato un messaggio dicendo: ragazzi, purtroppo cambio lavoro e quindi non vi potrò più ascoltare. C'è un'altra che arriva,
3: sì,
2: vedi?
3: Sì, ecco. Ma infatti, ragazzi, non vi è venuto in mente così una raffica di benvenuto a questa nuova ascoltatrice?
2: Ma, assolutamente sì. Il problema è che la perdiamo dopo due secondi se la facciamo.
3: No.
2: Cioè, la riperdiamo.

0: detto?
1: Te la stai rischiando, te lo dico.
0: No,
1: eh?
0: No, vabbè, dai.
2: Ma rischiamo, dai.
0: Deve imparare. Sportività qua ci vuole. Aspetta, risentiamo se dice
3: sì.
0: Il nome.
3: Buongiorno Radio Globo, buongiorno. Allora, io sono pochissimi giorni che vi sto seguendo.
0: Non dice il nome. Vabbè, insomma, facciamo senza il nome. Se volete darle il benvenuto, ecco, mi raccomando.
1: Cordiali e morbidi.
0: Cordialità. Laura, buongiorno!
4: Buongiorno a voi, ma che emozione! Grazie, mi fate emozionare, mi sento una bambina in questo momento.
0: Sì, cioè, aspetta a dirlo perché tra poco cambierai idee, cambierai anche radio probabilmente.
4: No,
0: ieri abbiamo avuto un'ascoltatrice che ci ha sostanzialmente salutato dicendo che dopo 17 anni che ci ha seguito, purtroppo per ragioni lavorative non potrà più farlo.
4: Sì, l'ho sentita che per motivi lavorativi doveva purtroppo abbandonarvi, ma semplicemente perché non utilizzava più la macchina, l'ho sentita. Ascoltarvi. E io ho voluto fare questo messaggio proprio perché volevo dirvi che ce n'è una in più.
0: Che bello! Ecco, però se hai seguito, hai sentito anche la buona uscita che gli abbiamo dato, no?
4: Sì, molto simpatici che vi portino.
0: Tu sei pronta invece per il tuo benvenuto?
4: ma come non mi state facendo arrossire? Se aveste il telefono con il video sarei tutta rossa, guarda.
2: Che carina, Laura, voglio chiederti solo, non lo so che non si fa, quanti anni hai? Perché non lo dice più nessuno che vi possa.
4: Guarda, io ne ho 49. 49, sono una mamma, lavoro e devo dire una cosa, io era tanti anni che non vi ascoltavo più.
0: Come mai? Dici un attimo come mai.
4: Perché seguivo un altro tipo di radio nel tragitto da casa al lavoro, che è circa mezz'ora. Ormai dopo tanti anni erano diventati noiosi, monotoni.
0: Bene.
4: Un giorno casualmente vi ho ritrovato e devo dire che siete un'esplosione.
0: Bene.
4: Simpatici.
5: C'è una bella novità quest'anno.
0: Comunque sappi che ci metterei poco a ridire le stesse cose anche di noi. Quindi,
4: non credo proprio, perché sono giorni che vi sto ascoltando.
6: Ma Lauretti, si è fatta i c***i tua, benvenuta nella giungla.
0: Ecco, benvenuta.
4: Che carucci che siete, vi amo. Ma guarda,
1: il fatto che tu sia tornata proprio quando è andato via Giovanni è solo un caso?
4: Diciamo che è un caso, dai.
0: Allora, adesso facciamo così, noi ti salutiamo, ti lasciamo al tuo lavoro, però appena chiudi con noi, alza il volume della radio che ti godi il tuo benvenuto, ok?
4: Ma grazie di cuore, che dire, mi avete fatto felice con poco, però per me è tantissimo, perché siete speciali, siete una grande compagnia. Ma non soltanto, grande cultura, perché c'è anche quello.
0: Sì, c'è anche
4: e grande informazione.
2: Mai come Panna Marchi, Stefania Nobile, però ci proviamo.
4: Va bene.
0: Anzi, sai che facciamo? Ce la godiamo insieme. È tutta per te. Sei pronta a sentire?
4: Assolutamente, grazie.
0: Metto addirittura la musichetta emozionale.
2: Sì.
4: Senti, mamma mia, mi fate tremare la voce.
0: Sì, mo te trema, vai.
7: Ah, come cazzo te chiami?
8: No, però in teoria l'ha detto, sono pochissimi giorni, quindi benvenuta pochissimi giorni.
9: Benvenuta nel mondo dei globisti. Coso c***i tua, te fanno esaurire questi.
7: Guarda che il nome l'ha detto, ha detto sono pochissimi giorni, si chiama pochissimi giorni.
6: Ce devi dire il nome, astro.
10: Buongiorno Tizia Nuova, buongiorno Morigia.
11: Benvenuta a Radio Globo, non so come ti chiami.
10: E calla, ci mancava sta cacca. No. Ma tu potevi ascoltare l'altra radio, mannaggia.
0: Ma
10: la nuova ascoltatrice, benvenuta. Lo sai che ti fa vedere le tette, sì.
12: Benvenuta alla ceppa, sarà un'altra disoccupata che non c'è c***a tutto il giorno.
10: Oh, ciao, quella nuova Sasenda. Ciao Sasenda, te sei Sasenda, quella nuova Sasenda.
13: The Morning Show on Radio Globo.

0: Radio Globo Meteo.
1: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
0: Radio Globo Meteo.
2: Amici del Morning Show di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Condizioni meteo ancora più estive che autunnali questa domenica nel Lazio. Ci attende una giornata all'insegna del sole, giusto qualche nuvoletta di passaggio di tanto in tanto, ma soprattutto temperature diurne che nuovamente arriveranno a toccare i 27-28 gradi. Siamo ben al di sopra delle medie del periodo. Minime notturne più in linea con la norma, siamo intorno ai 15-16 gradi nelle principali località, a Rieti anche qualche grado in meno. Settimana prossima parte ancora l'insegna dell'estate, ma poi le cose cambieranno. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
8: Iperceramica.
9: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
11: Attenzione! Su Cash Globo torna la promo flash!
12: Lunedì 5 ottobre, dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
11: Flash, flash, flash!
12: Lunedì 5 ottobre, dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci. Solo su cashglobo.it.
0: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
13: The Morning Show,
14: sponsored by
15: MB Arredamenti.
16: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
17: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
0: Stai ascoltando
18: The Morning Show,
0: il meglio del Morning Show.
19: Wake up on Radio Globo.

0: Stai ascoltando il meglio della settimana del Morning Show.
1: Fatemi ridere un pochetto, su.
0: On Radio Globo.
2: Il weekend, facciamo il ripasso generale con il Morning Show di Radio Globo, tutta la settimana riassunta. Beh, una settimana dove non sono mancate le polemiche intorno a un caso particolare.
3: Ma scusami, non è mancata la cultura. Quando si parla di Vanna Marchi e Stefania Nobile, la prima parola che ti viene in mente è proprio quella, no?
2: Come no? Cultura. Beh, questo almeno è quello che ha detto l'organizzatore di questo premio. Sentiamo.
0: The Morning Show.
4: The Morning Show.
0: On Radio Globo.
5: Il premio internazionale a Vanna Marchi per la cultura vi fa capire in che mondo viviamo.
2: Ecco, capito? Questo
6: non
2: è il sentimento.
6: Perché ha aggiunto internazionale. Comunque, diciamo anche che il consigliere comunale Dario Nanni, che ha concesso la sala, si è scusato dicendo che non sapeva che tra le destinatarie dei premi ci fossero anche loro.
2: Però aspetta, perché noi adesso abbiamo l'organizzatore di questo premio, quindi Alessandro Gianmaria Ferri. Buongiorno, benvenuto.
7: Buongiorno.
8: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Allora, buongiorno. Possiamo insomma, ecco, un attimo dire che forse probabilmente col senno di poi, forse è stata fatta una stronzata. La butto lì.
8: Assolutamente no, grandissimo successo per la cultura.
2: Grandissimo successo per la cultura. Ci sfugge però dove?
8: In Campidoglio.
2: Adesso stiamo parlando di Vanna Marchi e Stefania Nobile, cioè dov'è la cultura?
8: Nel mondo, la cultura siamo noi.
2: Quindi questa è la cultura che noi vogliamo esportare, Vanna Marchi e Stefania Nobile, quindi per lei quella è la cultura?
8: Ma noi divulghiamo cultura in ogni sua forma, adesso si è preso uno spaccato.
7: Perdoni, noi chi? Così contestualizziamo pure, noi chi?
8: No, io ho un'attività editoriale, non è che sono passato lì in Campidoglio per caso.
2: Quindi questa è la cultura che noi vogliamo esportare, Vanna Marchi e Stefania Nobile, quindi per lei quella è la cultura?
8: Ma noi divulghiamo cultura in ogni sua forma, adesso si è preso uno spaccato.
7: Perdoni, noi chi? Così contestualizziamo pure, noi chi?
8: No, io ho un'attività editoriale, non è che sono passato

0: premio
1: io
0: ai tuoi editori.
1: Okay.
0: Massimo, è come se Bruno organizza un premio per le radio.
2: Il mio editore mi chiama e mi premia.
0: Esatto.
1: Io non sono l'editore del libro di Vanna Marchi e Stefania Nobile, l'editore è Amazon.
3: Ma forse è il distributore Amazon, mi perdoni.
1: No, Amazon dà il proprio codice. Io penso che voi dovete venire però informati.
2: No,
0: siamo informati.
1: Amazon dà il proprio codice ISBN, quindi.
2: Sì, quindi Amazon ha stampato il libro di Vanna Marchi. Amazon ha stampato il libro di Vanna.
1: Volete chiamare direttamente Jeff Bezos?
2: Ok, allora Jeff Bezos ha premiato.
1: È l'editore del libro di Vanna Marchi e Stefania Nobile. Io sono l'accompagnatore.
2: Ok, perfetto. Allora il misunderstanding.
1: In questo caso, perché poi io nella vita faccio l'editore. Quindi
3: se cambia location, è un altro caso. Se cambia location, cambia caso.
1: Certo. No, se cambia location, se cambiamo libro. Io ho fatto più di 1000 libri, ho realizzato più di 1000 opere in 4 anni.
2: Spero diversi da questo.
1: Nel caso adesso specifico di Vanna Marchi e Stefania Nobile, sono l'accompagnatore editoriale, perché l'editore.
3: Ma mi perdoni, editore. Editore, mi perdono, non per far polemica, ma i libri di Vanna Marchi e Stefania Nobile sono editi da Edizioni 100. Mi sbaglio?
1: Dove sta scritto?
3: Su tutti, ovunque, se digita il nome dei libri, esce la casa editrice.
1: Non è così, andate a vedere su Amazon.
3: Ci sono andato.
2: Lo stiamo verificando, non è che ce lo stiamo inventando noi.
1: A chi appartiene quel codice identificativo?
2: Ma non c'entra niente, scusi,
1: il
2: però.
1: Il profilo a chi è nominativo?
2: Vabbè,
1: non a me.
2: Vabbè, ci sta girando intorno.
1: Non sto girando intorno, informatevi.
2: Va bene, lo abbiamo fatto e questo è quello che ci risulta.
1: E allora l'avete fatto in modo poco corretto. Ve la state mettendo nella forma in cui voi volete comunque comunicare.
2: Ma noi non vogliamo comunicare niente.
1: Veramente
2: siete voi che avete comunicato, anzi la sua amica Vanna Marchi ha comunicato che è stata premiata al Campidoglio. Ok, questo è quello che ha comunicato.
3: Si è scusato dopo.
2: Capito? Cioè, questo è uscito fuori. Se vuole glielo faccio sentire, vuole sentire quello che ha detto?
3: Nanni si è scusato, il consiglio si è scusato.
1: E quindi
3: si è scusato perché
4: per aver concesso la sala Prodomoteca per questo premio.
1: Ah, quindi lui non le ha fatte le foto con Vanna Marchi, Stefania Nobile?
2: Sì, perché lui pensava di venire lì a fare un saluto. Questa è la ricostruzione. Anche questo abbiamo letto male. Le scuse che noi stiamo leggendo.
1: La registrazione, andate a vedere la registrazione, che appena abbiamo aperto la sala, lui si è impegnato pure che il terzo anno l'avremmo fatto nuovamente lì.
5: Ma infatti noi non siamo qui però a difendere Nanni. È un dato di fatto, nel senso è una cosa che abbiamo letto dai giornali e ci siamo informati così.
1: Dato che state parlando con me, che io sono l'ideatore del premio, l'organizzatore appunto dell'evento e l'accompagnatore appunto dei libri, quindi, di Stefania Nobile e Vanna Marchi.
2: Quindi a lei però sembra opportuno, diciamo, avere due persone come Vanna Marchi e Stefania Nobile, che insomma hanno avuto qualche leggerissimo problema con la giustizia, portarle in Campidoglio e premiarle per la cultura.
3: Editore, una cosa, onestamente, questo premio senza l'intervento di Vanna Marchi e Stefania Nobile accostate al concetto di cultura, io ci tengo a dirlo, al suo personalissimo concetto di cultura, non avrebbe avuto la minima cassa di risonanza. Così voi avete fatto una strategia di comunicazione discutibile ma efficace.
5: E Bezos
3: d'accordo?
5: Venderà un sacco di libri.
2: Sì.
3: È d'accordo, editore?
1: Io sono contento per Vanni e Stefania, i profili sono a nome loro.
2: Ok, per lei invece.
5: Quindi eticamente lei pensa che sia giusto dare un premio alla cultura a Vanna Marchi e Stefania Nobile? Associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata, bancarotta fraudolenta, accuse legate ad amministrazione illecita, droga e sfruttamento della prostituzione. Viva la cultura!
2: Lei non è l'editore, lei premierebbe due persone così?
4: La premiate.
2: Aspetta.
1: Io ho premiato.
2: Ha detto di no.
1: Per un libro di cucina. E per una biografia.
2: Okay.
1: Punto.
2: Ma
5: canto da due persone così.
4: Ma Cannavacciuolo no?
2: No, vabbè, comunque lei premierebbe due persone
1: oltre
2: così.
1: A queste persone qua premiate, ne avete viste altre?
2: In che senso?
3: Ma perché non è di nessun interesse il suo premio, editore.
2: Non è che stiamo parlando del Leone d'Oro, oppure stiamo parlando
1: a onorevoli senatori.
3: Perché non ha parlato nessuno, secondo lei, degli altri?
1: Io non so, perché sicuramente fa più risonanza Vanna Marchi e Stefania Nobile, che hanno ricevuto un premio per i loro libri,
2: certo,
1: e non per le vicende giudiziarie. Certo, questo però vi fa comodo pure a voi.
2: Va bene.
1: Visto che state andando ad analizzare chi è o meno l'editore del libro di Vanna Marchi,
2: no, c'è scritto,
1: andate a vedere anche gli altri premi.

0: premiati.
1: Ok.
0: Sia di questa edizione sia dell'edizione
1: ma non ci frega, cioè non ci interessa, non, è, non è di grande interesse.
0: Ma lei, che vi interessa,
1: no, e beh certo, scusi, io mi vedo in Campidoglio premiate due persone che hanno un casello giudiziario di quelli che abbiamo sentito.
0: Ma se ti chiamavo,
1: sentito,
0: ci venivi.
1: Eh?
0: Ma se ti chiamavo, ci venivi.
1: Non
0: ci
1: se ne parla proprio, ma non se ne parla proprio, nemmeno a pagamento, guarda. Non se ne parla proprio, io di solito a pagamento faccio un sacco di cose, non se ne parla proprio, non se ne parla proprio.
0: Invece secondo me saresti stato proprio il primo. In prima fila.
1: Allora mi invidi il prossimo anno e vediamo se siamo in primi.
0: Ma il prossimo anno non sei ospite gradito, dopo, visto che vieni e non sei neanche informato sui fatti.
2: Oddio,
0: ma
2: non so se riuscirà a dormire Massimo Vaglio. No,
1: io ragazzi, comunque è proprio vero che premiano cani e porci, ragazzi, nella prodomoteca, perché anche a noi hanno premiato là, sì, esatto, diverse volte. C'è una cosa,
3: è una sala, vai, l'affitti.
1: Sì, esatto, non è il Campidoglio, è una sala che affitti.
4: Non l'ha affittata.
0: Non l'ha affittata e né pagata.
1: Vabbè, vabbè.
3: Ma richiedi.
0: Ecco, vedi che non sei neanche informato su questo. A me me l'hanno gentilmente concessa.
1: Allora, dopo quello che è successo,
0: ma sai,
1: ci torni il prossimo anno a
0: fare gli che io ho fatto in sedi istituzionali prima di parlare.
1: Va bene, faccia una cosa: il prossimo anno ritorni a farsi concedere la
0: Parliamo
1: sala della prodomoteca.
0: Vediamo. Ho fatto io in sedi istituzionali.
3: Ma sti cazzi!
0: Questo qua lo vedi. Tutto che poi alla fine.
1: Ma scusi, a certo punto. Vabbè, comunque la ringraziamo per essere stato qua con noi.
0: Quindi,
1: è stato un piacere.
0: Rispondi una domanda, ho fatto, c'è risposta.
3: Ma perché dovremmo saperlo? Non è che ci siamo andati a studiare la sua bio.
0: Perché
3: scusi,
0: io non sono passato lì per caso.
4: Ma sì, ma guardi,
0: io non è che
4: allora,
0: sono quello... passato, ho detto adesso faccio l'evento con Vanna Marchi.
4: Sì, ma quello
3: se ci ripassa sarà per caso. Sì.
1: Le sfugge un piccolo particolare. Sì. Lei è la persona che ha deciso di premiare Stefania Nobile e Vanna Marchi. Sì. La polemica è intorno a questo, quindi tutto il
0: con
1: resto
0: il
1: non ci interessa. Ok, perfetto. Lei lo rivendica, pure. E poi, bravo, insomma, ognuno farà le considerazioni che dovrà fare. Bravo. Tutto qua.
5: Scemo, scemo.
1: No.
5: Mamma mia, questo costa remoscia mentre sul
6: questo è un coglione.
7: L'accompagnatore, ecco, accompagnali al manicomio.
8: Ma chi è sto soggetto editoriale?
9: Ah, loro comunicano, invece voi state a comunicare merda. Ma perché chiudetelo?
10: Oh editore, occhio che te se bevono.
11: Dato che esce fuori questo, pure fiero, orgoglioso di sponsorizzare due che fanno le truffe.
12: Questo è l'accompagno, non l'accompagnatore.
13: I soliti presta nome, presta qua e presta là, ma vattene a piangere te Vanna Marchi.
14: Accompagnatelo di fuori questo, c'ha pure la remoscia, dattene una vista fatta da quello.
15: La cultura che ha divulgato questo, che è prostituzione, droga, truffa. Ah, è questa la cultura.
16: No, ricette. Ma attaccategli in faccia sto venduto.
17: Comunque se si risparmiava sta telefonata all'editore era meglio,
18: Ma poi al di là di tutto, premio alla cultura per un libro di cucina, ragazzi.
19: D'accordo? Ho truffato tutti, d'accordo?
1: Ma posso dire, mia, ma va a morire a m***a da te l'editore tuo.
4: Dai, come si dice a casa mia, ce l'hai la m***a.
5: Editore, ma vattene a fanculo.
3: Basta!
5: Questo sta più fulminato di Vanna Marchi e la figlia.
1: Mi sa che forse si è capito il concetto.
13: Stai ascoltando The Morning Show on Radio Globo.

0: Playlist, il meglio di tutta la settimana.
1: Almeno mi mettete un po' d'allegria.
0: On Radio Globo.
2: Tutta la settimana del Morning Show di Radio Globo la ripercorriamo il sabato e la domenica nel doppio appuntamento del weekend. E questa settimana c'è stato anche il taglio del costo della benzina, il price cap, diciamo un taglio che si sono praticamente dati da soli i gestori, le compagnie petrolifere.
3: Vabbè, non è che lo spieghi molto bene, c'è qualcuno che con taglio fa anche un po' di assonanza, il nostro Tajani.
2: Assolutamente, sentiamo come ce l'ha spiegata lui.
0: The Morning Show. The Morning Show on Radio Globo.
2: Ogni volta Averoni deve intervenire, sembra badante, sembra
3: lo so, Tajani combina guai.
2: È vero, Tajani combina guai. Potremmo fare una rubrica.
3: Ma poi è sempre spaventato quando vedi quei microfoni che gli si avvicinano alla bocca, lui strabuzza proprio gli occhi, è un po' spaventato perché non sa come rispondere.
2: È un po' come fa Crozza, no? Effettivamente poverino. La faccia di quello e mo che mi invento, che gli dico, ce l'ha, l'espressione sembra, è quella. Però invece ieri l'ho visto molto determinato e deciso sullo spiegare invece anche la situazione del carburante, no?
3: Ma meno male.
4: Sì, quello era pronto.
2: Sì, però questo è Tajani, che è un'altra cosa, insomma, perché sentiamo che ci dice. Vai il nostro,
5: Allora, quello che sta accadendo è molto semplice. Un distributore diminuisce il prezzo del carburante di 20 centesimi. Il distributore a fianco dice: accidenti, adesso l'automobilista compra il carburante da lui. Allora abbasso il prezzo anche io. E potrebbe innescarsi un effetto domino.
2: Chiaro.
5: Però quello potrebbe anche dire: no, aspetta che il mio vicino finisca tutto il carburante, così l'automobilista poi deve comprarlo da me e io guadagno di più perché sono più furbo. Ma magari il suo vicino di pompa è ancora più furbo e appena esaurito il carburante ha l'autopompa che gli rifornisce la pompa. È tutto un movimento di pompe. L'importante è che abbiano la gonna lunga, così il prezzo dà più affidabilità. A quel punto il nostro gestore capisce che deve abbassare anche lui, però magari ormai l'altro ha rialzato e quindi lui abbassa mentre l'altro alza e l'automobilista deve capire qual è quello che sta abbassando prima che abbia già rialzato. Questo è l'effetto domino, che non significa che i prezzi cadono tutti insieme, perché altrimenti sarebbe troppo semplice. Cadono uno alla volta. E mentre il nostro amico gestore aspetta il momento giusto per cambiare il prezzo, gioca a domino, così almeno l'effetto parte comunque. Mi sembra molto chiaro.
2: Mi sono un po' perso.
0: Stai ascoltando The Morning Show on Radio.

0: promotion.
1: Ragazzi, farsi pubblicità ormai è diventato un vero e proprio lavoro, però non tutti hanno il tempo o la voglia di stare dietro ai social o tutto quello che serve per farsi un po' di promozione online. Proprio per questo però bisogna affidarsi a un'agenzia specializzata con idee nuove e originali, pronta ad occuparsi di tutto il lato digital dell'azienda. Per parlarne qui con noi oggi abbiamo Giorgio di Big. Ciao Giorgio.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Senti Giorgio, io ho fatto un'introduzione, però non so, magari ho dimenticato qualcosa, c'è qualcosa che vuoi aggiungere tu?
2: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online, ma anche offline, con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
1: Ma ci puoi spiegare come funziona un po' tutto nel dettaglio?
2: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente. Lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
1: Molto bene, però se qualcuno avesse bisogno di qualcosa di diverso?
2: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
1: Ok, se volete qualcosa di originale adesso sapete a chi chiedere. Giorgio, però come vi possono contattare?
2: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
1: Visitate il sito pensaingrande.it.
3: Wait for me, I'll be back.
4: E sempre da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Pasta ripiena fini, gran classici, vari tipi, 250 grammi, 99 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
5: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
6: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
5: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
7: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
8: Allart, al centro della tua casa.
9: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
10: The Morning Show,
11: sponsored by
12: MB Arredamenti.
13: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
14: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio, oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
15: In FM, streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre
16: Globo TV.
1: Come tutti i weekend insieme con il meglio della settimana del Morning Show. Buona domenica a tutti, io sono Massimo Vari anche su Globo TV.

0: morning show best.
1: Il meglio della settimana del morning show.
2: Siete i migliori.
3: Sabato e domenica dalle 7 alle 10.
4: Viva il morning show!
0: On Radio Globo.
5: E allora buongiorno con il morning show di Radio Globo. Saluti a chi si sta svegliando insieme a noi e che magari tra poco si accingerà anche a fare colazione. Il problema, dove andate a fare colazione?
6: Ecco, bravo, questa è la questione. 11 bar al giorno in Italia chiudono, quindi andiamo.
5: Che tragedia, ragazzi.
0: The Morning Show.
3: The Morning Show on Radio Globo.
5: Insomma, quello bar sotto casa veniva utilizzato come ritrovo della comitiva, no?
6: Sì.
5: Forse è che non ci sono proprio più le comitive, questo è il vero problema. Non è tanto il fatto che non vai al bar perché vai da un'altra parte.
7: Secondo me sono i clienti che sono cambiati, cioè la comitiva di Flaminia che si siede, prende un prosecco e un po' di noccioline e sta lì 2 ore e mezzo, va in perdita al bar. Un Massimo Vari ogni volta dice sì sì, poi passo, segna, va in perdita.
6: Senti,
7: al bar
5: dice quello.
6: Gabri, no, scusate, io ho fatto campare le birrerie, cioè veramente io ho dato lo stipendio,
5: no,
6: io
5: Campari, le birrerie, Campari. No, adesso io non sono mai stato un tipo da bar, non l'ho mai frequentato, non ci sono mai stato, quindi non saprei. Però ecco, prima era un po' una zona di ritrovo, adesso forse magari qualche bar in periferia è ancora
8: ma
5: così.
8: Ma prima si commentava la politica, lo sport, sul frigo dei gelati, con i giornali, è sparito tutto.
5: Come mai? Allora, chiediamolo ai baristi adesso, sì. Appella ai baristi, sì. Come mai si sta creando questa situazione? Che cos'è che vi sta mandando in crisi? Come mai non vengono più da voi, non è più frequentato come una volta? Dove vanno? Qual è l'alternativa?
6: Secondo me sono questi locali grandi che sono nati ormai da 20 anni, no? Questi bei locali grandi dove vai a fare l'aperitivo con la musica ad alto volume, dove ti danno il tagliere, spendi 70 euro per una birra e una nocciolina.
8: Ieri
6: e
8: proprio.
6: Questo, sì, secondo me incide.
7: Beh, poi ragazzi, molto più banalmente, maggior costi di energia, di esercizio, di tassazione e la riduzione del potere d'acquisto delle famiglie sono le cose che per te sono in qualche modo, diciamo, degli extra più superflui, le prime che tagli. Ecco che la sofferenza dei bar è evidente.
5: Sì, no, può darsi, però questo vale un po' per tutte le categorie. Invece qui è proprio una situazione mirata sul bar. Oh, 11 al giorno sono tantissimi.
8: 11 al giorno, se vuoi ti dico, 24.000 attività scomparse negli ultimi 6 anni.
5: Porca miseria.
6: Beh, vi ricordate quello dei Cesaroni che ha chiuso il bar a Garbatella?
8: Era
6: quello famosissimo.
8: Quello. Ah no, proprio dici nella realtà.
6: No, nella realtà adesso ha chiuso. Sì, sì, non c'è più.
5: Forse magari sono cambiate anche le abitudini, no? Cioè prima si andava al bar a giocare a carte, a passare il tempo con gli amici, mentre adesso forse gli amici al bar non ci sono nemmeno più, quindi vai lì e che fai? Al bar
8: pure la colazione costa 3 euro ad oggi, quindi
5: è un lusso.
8: Esatto, è un piccolo lusso.
5: Allora, diciamo che piano piano si è trasformata, da eravamo 4 amici al bar, sono diventati 3 amici al bar, poi 2 amici al bar, poi 1 amico al bar e poi ha chiuso il bar.
9: Comunque pure ai bar grossi, se tu chiedi 2 prosecchi con solo noccioline e patatine, te lo danno, paghi di meno, non è che sei obbligato a prendere il tagliere.
5: Certo, no, non è obbligatorio quello, ovvio.
10: Ragazzi, i bar piccoli non ce la fanno più a sostenere le spese, sono innumerevoli le spese di un bar e oltretutto tutti questi bar grandi che stanno aprendo sono tutto riciclaggio dei soldi, perché questa avrà dei fatti, investono milioni di euro su strutture che neanche si ripagano, però i soldi vanno in chiaro.
5: Che gli ha detto, ragazzi? Che vuol dire sta cosa?
8: Ma bisogna essere certi quando si fanno accuse di questo genere.
5: L'ha fatta lui, Noi non abbiamo detto niente, anzi io prendo le distanze, guarda un po', guarda il metro.
8: Strano.
5: Guarda il metro.
7: Cioè, lui ha detto veramente il bar grande uguale lavatrice?
5: Ha detto così. Ma si dice di diverse attività che stanno nascendo ultimamente, insomma anche quelle che dicevamo, che stanno nascendo a posto di alcuni locali storici che vendono souvenir. Sembrerebbe che si dice che, ma naturalmente noi prendiamo le distanze.
8: Sempre.
5: Vai. No, però il baretto sotto casa, ragazzi, è vissuto ancora come una volta? Stanno chiudendo, quindi c'è qualcosa che non va. Al di là del passaggio, quello che vende il tabacco, quello che ha la ricevitoria.
7: Però anche questo è un punto focale, perché al di là dei problemi, l'energia, i costi e tutto, bisogna essere anche bravi imprenditori. Io vedo dei bar che funzionano tantissimo, che magari hanno panificio, gastronomia, baretto e tabacchi. in più il punto Amazon Lock, cioè comunque ti devi un attimo guardare in giro e stare al passo coi tempi.
6: Il punto dei pacchi però non ci guadagnano molto,
5: No, ma è un richiamo,
2: è un richiamo, certo. Poi naturalmente quello che dice Gabri, lì stiamo parlando di altri tipi però di attività, che non è che tutti sono attrezzati o hanno la possibilità di fare il panificio.
7: No, era un esempio, però per esempio ci sono appunto degli esercizi che funzionano benissimo, quindi non c'è soltanto il settore crisi, bisogna anche darsi da fare.
2: Io continuo a dire che manca la materia prima, cioè manca proprio il cliente che va al bar, capi? A parte che al bar vai a comprare che cosa? Se tu non vai come punto di ritrovo, vai a comprare che cosa?
6: Beh, il gelato, che cosa vai a bambini, ti compri le sigarette, ti fai il caffettino.
2: Gelato? Vai in gelateria perché lo fa meglio, artigianale, cioè uno pensa quello, no?
6: Sì, certo.
2: Capito? E che altro vai a comprare? Il latte? Vado al supermercato, compro
7: tutto. Allora, dagli il colpo di grazia, Massimo.
2: Dovete chiudere subito, adesso, oggi. No, quello, sto facendo delle considerazioni.
8: Quando dici manca il cliente, fai riferimento forse inconsapevolmente a un altro problema che noi ci lo mettiamo sotto alla sotto al tappetino, no, come la polvere per non vedere. Da qui al 2050 l'Italia si spopolerà, e sono dati reali, pensate che arriveremo a perdere la Toscana e la Lombardia a livello di
6: numerico,
8: a livello numerico, perché le coppie italiane con i figli saranno meno della metà di quelle senza figli.
6: Chissà perché,
8: pure qui qualcosa
7: pensare, no, attenzione, si spopolerà, però stai parlando di italiani.
8: Sì, ma i migranti saranno... non riusciranno a sovvertire la tendenza.
2: Beh, no, cioè, anche aspetta, campioni dei peroni, ragazzi, non scherziamo, già solo con quelli dovrebbero no, stanno arrivando certi campioni.
6: Vanno al supermercato però. The Morning Show on Radio Globo.

0: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio Gran Moravia, 89 centesimi letto. Todis, buongiorno convenienza.
3: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre

0: 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
2: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
3: Think big, become big.
4: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
5: Un disastro!
4: Ah, e le escursioni?
5: Abbiamo naufragato!
4: E tua moglie?
5: È scappata! Con uno del posto!
4: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
5: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
4: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
6: The Morning Show,
7: sponsored by
8: MB Arredamenti.
9: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
10: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
11: Stai ascoltando il meglio del Morning Show.
12: The Morning Show
13: on Radio Global.

0: show best.
1: Siete la radio più migliore del mondo.
0: Il weekend dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: Tutti i weekend tra le 7 e le 10, ma così come succede anche durante la settimana con il Morning Show. In questo caso però il meglio di tutta la settimana che ci siamo lasciati alle spalle. Alle spalle veramente c'è anche un po' di guano di gabbiano,
3: Questo è il verso del gabbiano con tanto di raffreddore. Comunque è pieno di gabbiani in Italia e nel mondo. Abbiamo parlato di Londra, ma ce l'abbiamo anche qui.
2: Esatto.
0: The Morning Show. The Morning Show on Radio Globo.
2: Allora ragazzi, invece adesso ci sono altri numeri che dobbiamo dare. Sono i numeri di alcuni danni che vengono provocati ogni anno da qualcosa che ci scagazza sulla testa e non è proprio piacevolissimo, no? Stiamo parlando di gabbiani. Ormai i gabbiani sono in città, questo è un dato di fatto,
4: sì.
2: Lo sappiamo perfettamente, no? Li vediamo in zone dove i gabbiani non ci sono mai stati, o almeno qualche anno fa. Tu hai mai visto un gabbiano in aperta campagna oppure al centro dove non c'è il mare? Di solito città di mare, gabbiano.
4: Esatto.
3: È cambiata la fauna.
2: No, è cambiato, sono cambiati perché naturalmente raccolgono l'immondizia.
4: Sì, il cibo, le discariche in città, insomma alcune motivazioni sono quelle. Però diciamo che ci dobbiamo preoccupare per ora di riflesso, perché in Inghilterra, se vuoi a Londra nello specifico, non sanno più dove mettersi le mani, perché i danni da gabbiano ammontano a 175 milioni di sterline l'anno, con una media pro capite al giorno di un danno di 5,5 sterline a capoccia
2: al giorno.
4: Al giorno.
2: Sì,
3: che
2: sì,
3: poi
2: sì,
3: uno
2: sì.
3: Pensa a San Francisco, no? Se pensa ai gabbiani che rubano il cibo. No, Londra.
4: Londra, allora entrano nei supermercati, li depredano.
2: C'è Tamigi comunque, quindi bene o male, insomma.
4: Però la piaga più grave è che tutte le persone che escono, sai, da questi street food, no? Ovunque, escono e vengono immediatamente derubati di quello che hanno in mano da mangiare.
3: Certo.
4: E quindi lì, poi, siccome il cibo costa pure tanto, 5,5 sterline a testa.
5: Povero gabbiano,
4: mica tanto.
5: Hai perduto una compagna.
2: No, non è povero gabbiano, qua siamo poveri noi ragazzi che non possiamo più uscire perché sono molto aggressivi.
4: Come no?
2: Sono molto aggressivi, come hai detto tu, se hai qualcosa in mano ormai non si fanno remore a precipitarsi e a togliertela proprio mentre la stai mangiando.
4: Sì.
2: E poi ci sono proprio attacchi alle persone.
3: Ma a Roma anche accade secondo voi?
4: Come no? Documentate alle persone anziane.
2: Come no? Anche le cornacchie, vi ricordate le cornacchie che avevano puntato quella signora che era al parco con il cagnolino che stava correndo, insomma anche lì era stata attaccata, poi Lunerti ci raccontò insomma come vanno le cose, no? In alcuni casi si vedono minacciate perché probabilmente c'è un nido, qualcosa, e quindi per difendersi hanno questo
4: Lunerti
2: tipo di
4: è sempre dalla parte delle cornacchie, però c'è da dire.
3: Sì, infatti aveva detto che dovevi lanciare il cagnolino al guinzaglio verso la cornacchia e poi scappare e salvarti. E poi il cagnolino farà quella fine che deve fare.
2: Però ecco, a me è capitato di essere attaccato da un gabbiano quando eravamo ancora con la radio dall'altra sede. C'era un gabbiano che tutte le mattine, ragazzi, cioè aspettava proprio. Era un cecchino, era una cosa incredibile. E faceva questi passaggi radenti e ti passava 10 centimetri dalla testa e non era anche perché il gabbiano è grosso, ragazzi.
3: Sì.
2: Gabbiano è grosso.
4: Bella apertura l'area.
2: Non è facile.
6: Ho trovato
2: gestire.
6: La soluzione per il caro spesa. Potrei addestrare un gabbiano. Ogni giorno torna con un pacchetto di patatine, una merendina.
2: Potrebbe essere.
7: Sì, ma è da dire pure che su 10 bar 9 fanno il caffè del
2: ma che c'entrava adesso questo poverino? No, non so se qualche gabbiano, piccione, cornacchia, insomma tutti questi volatili hanno mai combinato qualche danno, perché i numeri sono importanti a Londra ma credo anche a Roma,
4: ma non siamo in una situazione molto diversa. Tra l'altro a Londra sei multato se ti beccano a appunto dare da mangiare al gabbiano. Quindi c'è una multa reale,
3: perché gli attiri.
4: Esatto.
7: Raga, non mi parlate dei gabbiani, per favore, che sabato c'ho avuto un compleanno dei 90 anni, ho lavato la macchina bella limpida, pulita, sono andato lì, all'uscita sul cofano ho trovato una chiazza, non so se era un gabbiano, per me era un elefante con le ali, perché cioè raga, tutto il cofano bianco. Io veramente una c***a del genere non l'avevo mai vista.
2: No, ragazzi. Quello diciamo è un effetto collaterale del gabbiano, poi vabbè, sono altri tipi di danni quelli di cui stiamo parlando, Però dai, anche quello, il guano comunque sia, insomma, può fare danni, no?
4: Come no? Ma... me lo dici come se fossi ricoperto di guano.
2: No,
4: però no.
2: No, però che ne so, anche a livello artistico ci sono delle statue, ci sono...
4: Ma i monumenti
2: a Roma che vengono presi d'assalto e vengono utilizzati un po' come se fosse una latrina.
6: Come no? Una città che spende tantissimo di manutenzione per via del guano degli uccelli è Venezia, tant'è vero che una volta era... un'attività turistica a dar da mangiare ai piccioni, adesso è vietato.
4: Vedi?
2: Oh, non dimenticherò mai il momento in cui, dopo un'ora e mezzo di fila per assaggiare la famosa schiacciata, avete presente, no? Quella schiacciata che, insomma, virale sui social.
4: Sì.
2: Vado ad addentarla, vado a dare il primo morso per sentire, e arriva un gabbiano che mi ci scagazza sopra,
6: no!
2: Ragazzi. È stato qualcosa di incredibile.
0: Stai ascoltando The Morning Show.

0: be back.
1: 2 verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: Amore, la vasca?
6: Leviamo.
5: Le piastrelle?
6: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da
7: Iperceramica.
8: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
10: Al Luneur Park sta succedendo qualcosa di strano. Dal 3 ottobre al 1 novembre il parco divertimenti più antico d'Italia si trasforma. È Halloween al Luneur Park. Giostre, zucche e brividi per tutta la famiglia. Ogni weekend dalle 10 alle 19. E sabato 31 ottobre arriva la notte di Halloween. Aperti fino alle 23.
11: Dolcetto scherzetto.
10: Luneur Park, Roma Eur. Biglietti su luneurpark.it.
12: The Morning Show.
13: Sponsored by
14: MB Arredamenti.
15: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
16: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
17: Stai ascoltando The Morning Show, il meglio del Morning Show.
18: Wake up on Radio Globo.

0: il meglio di tutta la settimana.
1: Almeno mi mettete un po' d'allegria.
0: On Radio Globo.
2: Buongiorno, state ascoltando, ma lo state anche vedendo, il morning show di Radio Globo. Dice, ma dove? Dalla radio non vedo niente. No, per quello bisogna andare sul canale 91 del digitale terrestre. Salutiamo chi in questo momento sta percorrendo qualche strada in macchina, sperando che non ci siano di lavori, ma tanto i lavori non li fanno sabato e domenica, no?
3: No, ma poi non li fanno neanche di notte, a quanto pare.
2: Ecco, e proprio di questo abbiamo parlato, sti lavori stradali, ma perché non li facciamo di notte?
0: The Morning Show.
4: The Morning Show on Radio Globo.
5: Scusate, mo qua sono piatti i monti di Burtini che stanno a fare i lavori stradali. Ma io dico, alle 7.40 di mattina, dove tutti vanno a lavorare, te va metti apri in cantiere a fare i lavori. Ma io dico, ma io sono messo ingegneri, ma con che hanno presa a laurea? Con i punti del mulino bianco davvero? Ma come cazzo l'avete fatto?
2: Hanno fatto incazzare, eh. I lavori hanno fatto
6: incazzare. Se viene ti e porta via qualcuno, ve prego, me candido. Basta che mi porta via da sto paese. Folle.
2: Dai, vuole essere portata via. Chissà.
7: Extraterrestre, portami via.
2: Però chissà dove ti portano, è quello il discorso. Non è che magari pensa che vai in un pianeta dove è peggio ancora.
3: È possibile.
2: Cioè, capito? Che a ogni hanno fatto.
6: No, se viene T e porta via qualcuno, ve prego, me candido. Basta che mi porta via da sto paese folle.
2: Dai, vuole essere portata via.
7: Extraterrestre, portami via.
2: Però chissà dove ti portano, è quello il discorso. Non è che magari pensa che vai in un pianeta dove è peggio ancora.

0: è uscito il guasto a quell'ora si fa lavorazione, perché sennò quelli senza corrente rimangono senza corrente.
1: Beh sì, è vero, esistono anche le emergenze, però i lavori andrebbero fatti di notte, ricordiamo, cioè questa è una battaglia che almeno io qua al Morning Show sto portando avanti. I lavori vanno fatti laddove sia possibile, vanno fatti di notte.
2: Battaglia
1: di notte
2: che stai portando avanti inutilmente.
1: Inutilmente, certo, beh, no, perché devono pagarli di più e quindi figuriamoci, Bene ragazzi, sì, mi stavo un attimo immedesimando in quelli che fanno i lavori, cioè quelli che bloccano il traffico, che naturalmente non è che, non so se godono nel vedere gli altri che stanno soffrendo, oppure se invece sono un po' dispiaciuti che stanno creando quel disagio, no?
3: Sì, anche
1: se dispiaciutissimi.
3: Ma,
1: dici?
2: Beh, ma neanche che godono, dai, no, che, no, che no, merda beh, devi essere.
1: Ce ne sono tante al mondo, ce ne sono tante, e magari una, guarda, sta a far tardi al lavoro,
2: no.
1: Culo.
2: Dai, spero di no.
1: Sì, sì, sì. Potevi uscire prima stamattina. Come mai? Ti piaceva dormire. Cioè, capito? Mi immagino quelle situazioni così. Oppure invece quelli che si sentono un po' a disagio, come se avessero creato loro tutto il problema del traffico di Roma, capito?
2: Voglio vederla così. Che si sentono un po' a disagio.
1: No, io più l'altra.
2: No.
1: Il coglione sta a far tardi. Guarda, quando ti per il cartellino. Cioè, capito? Ma voglio vedere più così. La mia mi piace così, guarda.
3: Sì.
2: Perché lei farebbe così, sicuro.
1: No, però ecco, chissà se poi c'è qualcuno che invece se la prende con quelli che fanno i lavori. Cioè, allora, voi che fate i lavori, ci dite un po' come vi trattano e come vi guardano nel momento in cui c'avete anche la paletta, sai, il palettone quello gigante, rosso e verde.
3: Io quoto gli anziani che si lamentano e che insultano.
1: Bravo, allora, chi sono i peggiori? Chi sono i peggiori che vi insultano e vi guardano male e vi lanciano le occhiatacce?
2: Quoti perché fai parte di quella categoria, ovviamente.
3: Ma ancora!
2: Anziani che insultano.
4: Ma l'anziano non ha fretta, non insulta, perché effettivamente non va da nessuna parte, quindi è più il giovane,
1: sì,
4: che
1: però
4: insulta.
1: Vuoi mettere la soddisfazione di insultare, passi il tempo ragazzi, vai lì al cantiere,
4: De Luca, tutti De Luca,
3: qualcosa
1: puoi
3: da
1: mettere
3: fare.
1: Secondo me invece l'anziano va. Vabbè, raccontateci voi che fate i lavori in mezzo alla strada, raccontateci un attimo chi è il peggiore in assoluto, chi vi tratta peggio, ok, anche con l'occhiatacce ma soprattutto con le parole. Aspetta, chi è? 06 89 28 996. Sentiamo Fabio che cosa ci racconta questa mattina. Buongiorno Fabio!
5: Buongiorno Radio Globo, buongiorno a tutti. Stavo per chiamare perché mi stavo un attimo a toppare, capito?
1: Che è successo?
5: Allora, vi spiego, non è facile la situazione dei lavori stradali, visto che io sono un manutentore stradale, no? Sia del grande raccordo anulare, sia da Roma Fiumicino e sia del primo municipio, le parti più complicate di Roma. Allora, sento gente che dice, ma perché si aprono i cantieri a 8 di mattina? Ma perché la gente ancora va a lavorare? Anche noi, a parte non abbiamo... gli orari ci vengono imposti da chi ci passa i lavori, no?
1: Okay.
5: Nel caso nostro c'è l'ANAS, no? Noi lavoriamo con l'ANAS, è capitato agosto, il 22 agosto a mezzogiorno e mezza, un intervento straordinario perché c'era un avvallamento sul raccordo, quindi abbiamo dovuto chiudere la corsia. Sempre in collaborazione con la
1: sì, però
5: federale.
1: Aspetta un attimo Fabio, adesso non è che devi giustificare il lavoro che hai fatto e che non hai fatto, qua stiamo soltanto ragionando sul fatto che però se tu lo fai nel momento in cui c'è il massimo afflusso su quella strada, naturalmente si crea il panico, quindi non è che ce l'ho con te come persona fisica, guarda Fabio che stronzo, non gli vado a fare niente, non è così, però si potrebbe organizzare magari farlo nel momento in cui c'è meno traffico, no?
5: Certo, sul raccordo si potrebbe fare anche la notte, benissimo, perché non è un centro abitato, però capisci che se ti metti al primo municipio, lo stanno le palazzine a fare lo scavo.
1: Ma l'abbiamo detto. Laddove sia possibile, l'abbiamo detto.
5: Certo, purtroppo è pure un fattore legato ai costi, no? Perché l'operaio che lavora la notte.
1: Però ti posso dire una cosa, Fabio. Tutto bello, poi subito a pensare ai soldi. Cioè, sei proprio il peggio.
5: È una brutta realtà, però è così, perché alla fine l'operaio che te lavora la notte va pagato di più.
1: È
5: più alto, c'è maggiore rischio. No, ma a parte la visibilità, ho sentito anche la visibilità, ma ci stanno dei fari adesso che si fa giorno, volendo, però diciamo che il rischio è considerato maggiore, quindi preferiscono fatte lavorare del giorno nonostante toppino Roma, capito?
1: Lo so,
5: e per
1: lo
5: noi
1: so.
5: Pure non è a volte trovi persone che ti capiscono, magari dice questo sta a lavorare, a volte comunque sono le donne quelle più cattive.
1: Lo sapevo.
5: Ti guardano proprio male,
1: lo sapevo,
5: capito? E dicono guarda sto bastardo.
3: Cioè proprio te lo dicono, bastardo.
5: Poteva fare un altro lavoro, capito?
2: Poi Fabio, Fabio, dillo che è anche per colpa loro che si aprono la maggior parte dei cantieri. Dillo, puoi dirlo.
5: Come no, falli sbracati. Roma, Roma in inferno.
1: Quindi le donne sono le peggiori.

0: Ragazzi, io lo sapevo. Sì. Allora, mettiamo questa statistica, mettiamo al numero uno le donne.
1: E invece vi dico che i più solitari sono i camionisti.
0: Ah, sì, certo.
1: Con bilici, loro capiscono perché stanno per strada come noi.
0: Sono lavoratori anche loro. Molto bene. Adesso in questo momento stai lavorando?
1: Sto lavorando nel primo municipio di Roma.
0: E allora sei uno stronzo, è colpa tua se adesso c'è traffico. volevo farlo anch'io. The Morning Show on Radio Global. Let's go.

0: Best. Stai ascoltando il meglio della settimana del Morning Show.
1: Fatemi ridere un pochetto, su.
0: On Radio Globo.
2: Allora, se vuoi ridere, caro amico, ti faccio ridere con questa nuova iniziativa. Già ci sono grandi problemi a fare la carta d'identità digitale, figuriamoci adesso la tessera elettorale digitale.
3: Ma tu dici che ci saranno dei problemi? Secondo me va a loro favore, perché dobbiamo votare, allora per forza la devono fare elettronica.
2: Quando si tratta di votare ti fanno effettivamente scorrere tutta la burocrazia, che di solito invece diventa un
3: ginepraio.
2: No, una palla intorno al piede.
0: The Morning Show.
4: The Morning Show
0: on Radio Globo.
5: Dalla prossima tornata elettorale basterà lo smartphone.
3: Nessuno va più a votare.
6: Non lo puoi portare lo smartphone in cabina elettorale, basta lo smartphone.
5: Sì.
3: E glielo lasci lì, cioè glielo fai vedere.
2: Non è che lo porti in cabina, vai lì, presenti, ci sarà un codice a barre, il QR code, quello che sarà, e poi lo lasci
3: sul banco.
2: Sì, sul banco, insomma, non è che lo porti dentro la cabina, non è che voti con lo smartphone, è solo
3: dubbioso
2: per avere la possibilità. È perché non ci va nessuno più a votare, poi quelli che hanno finito lo spazietto proprio sono ancora meno invogliati. Anche se te la fanno in due. Oh, come funziona burocrazia, ragazzi? Ragazzi, quando si tratta di voto è una cosa incredibile. Non so, allora, per fare la carta d'identità, il rinnovo della carta d'identità, c'è gente che ci sta provando dal 1997 e ancora non c'è riuscita.
6: Nonostante gli open day!
2: Open day! E invece, se devi rinnovare la tessera elettorale, ragazzi, magicamente gli ingranaggi funzionano tutti. È incredibile questa cosa.
3: Ma mo hanno messo anche la cosa che gli over 60 non la devono più aggiornare, no? Rinnovare la carta d'identità, proprio perché non gli andava manco a loro, quindi sveltiamo.
2: No, ragazzi, con la tempistica che c'era prima era qualcosa di improponibile. Quindi
6: voi dite che questa cosa farà sì che di nuovo l'italiano sia più invogliato a andare a votare solo perché va con smartphone?
3: No, però più aiutato sicuramente.
2: Però puoi mettere, fammi una prova, voglio provare la novità, voglio andare a vedere come funziona. Cioè, magari c'è qualcuno che magari è invogliato per quello. Non credo, no, voglio sperare anch'io.
7: Ragazzi, Lucas Zanca, che è Globo TV, che è qua a fianco a me, ci sta prendendo per il culo da 20 minuti. Perché loro ce l'hanno da 10 anni questa roba qua.
6: Non mi stupisce affatto.
7: Me l'ha fatta appena vedere la tessera elettorale.
3: Vuole fare lo sborone Lucas Zanca.
7: Ha fatto lo sborone Lucas Zanca.
2: Lì in Brasile ce l'hanno da un sacco di tempo.
7: Sì, ha detto qualche novità è, ma veramente siete così ragazzini pieni di complessi, pieni di paure.
2: Allora, lo dico alla macchina burocratica italiana, se stiamo a fa' pià per culo dai brasiliani. Ho detto tutto. Adesso per carità, con tutto il rispetto, però insomma, se stiamo a fa' pià per culo.
6: Te la faccio semplice. 10 anni di appalto di stampaggio di carta per la tessera elettorale. Ecco, ecco. Lo scandalo è presto trovato.
2: E voi ste cose mica le fate, a bello! Capito? In Brasile questa cosa per esempio c'è già da un sacco di tempo, e mentre invece qua viene adottata solo adesso. Servirà per farci andare a votare? Assolutamente no.
8: Ma come viene utilizzato lo smartphone per votare? Non ho capito, perché devo passare, come dici te, il QR code? A me chi mo dice che quel voto mio è anonimo, che non te sta a prendere i dati?
2: Adesso subito la complottata. No, è così.
6: E comunque, se anche fosse, ma che te cambia?
2: ma non è così.
6: Vabbè,
2: perché
6: è un tuo diritto, però.
2: Scusami, con la tessera elettorale tu certifichi che sei andato a votare, non è che poi voti, cioè, la scheda è sempre cartacea.
5: Entri in cabina praticamente con quello.
9: Comunque ormai tanto gli impicci si fanno in ogni modo. A sto punto ci facessero votare direttamente dallo smartphone, oppure da casa o dovunque uno sta, e io penso voterebbe molta più gente, ripetendo che tanto gli impicci ci starebbero lo stesso.
2: Smart working.
3: No, la cosa che dovrebbero fare è i fuorisede, che possono votare tramite computer con sistemi certificati. Quello sì, perché c'è gente che deve prendere addirittura l'aereo per andare a votare.
5: Pure nelle sedi della città dove sei, non per forza da remoto. Basta che non torni a casa a 300 km.
6: E allora tutti. Tutti allegramente da remoto.
2: Tutti da remoto.
0: Stai ascoltando The Morning Show on Radio Globo.

0: Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
1: Are you ready?
0: I migliori live.
2: I migliori artisti sulla scena.
0: Per delle notti da vivere da protagonista.
2: Dal 12 ottobre.
0: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
3: Gioca con me
2: e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
0: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
4: Radio Globo.
5: Radio Globo
4: Promotion.
6: L'8 ottobre apre il nuovo McDonald's di Via della Pisana, un locale pensato per tutta la famiglia, servizi digitali per ordinare in modo semplice e veloce, giochi per i più piccoli e feste di compleanno. E non solo, nel locale saranno attivi anche il servizio Mac Delivery per avere il tuo menù direttamente a casa e Mac Caffè per una pausa golosa in qualsiasi momento della giornata. Non perdere l'appuntamento, McDonald's in Via della Pisana 470 ti aspetta l'8 ottobre.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Da venerdì 2 a domenica 4 ottobre all'ippodromo delle Capannelle c'è Cardio Race. Cardio Race. Visite mediche gratuite, area giochi bimbi, tante attività per tutta la famiglia. E domenica 4, corsa e camminata per il cuore. Non mancare dal 2 al 4 ottobre a Capannelle. Info su cardiorace.it. L'ingresso è gratuito.
9: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
10: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
9: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
10: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
11: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Nutella Ferrero 950 grammi, 4,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
12: Nei supermercati Dem.
11: Ogni giorno il meglio.
13: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
14: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
15: The Morning Show,
16: sponsored by
2: MB Arredamenti.
17: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
18: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
0: Solo le migliori in FM.
2: Streaming.
0: Dab.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Globo TV.
6: Ci seguite dalla radio, ma potete farlo anche dalla TV, canale 91 del digitale terrestre. Buongiorno a tutti da Massimo Varia e il meglio del

0: Morning Show Best, il meglio di tutta la settimana.
1: Almeno mi mettete un po' d'allegria.
0: On Radio Global.
2: E allora buongiorno, state ascoltando il Morning Show con il meglio di tutta la settimana. Avanti con il prossimo capitolo.
3: Parliamo di uno sgombero e parliamo ovviamente di quello di Tor Sapienza, che ci riguarda da vicino e che noi abbiamo contribuito anche un po' a far uscire fuori a livello mediatico.
2: Sì, ne abbiamo parlato. Il problema è che questo sgombero, quanto è durato? Vabbè.
0: The Morning Show.
4: The Morning Show on Radio Global.
5: Signori, io sono stato poi nella manifestazione, ma avete visto, insomma, mi hanno definito che sono il frontman di queste manifestazioni, perché poi c'ho la faccia pure, mi dispiace, perché mi hanno detto sei un estremista, sei. Signori, io a volte sono sceso per il quartiere, non sono sceso per un colore politico, non mi interessa niente la politica, okay. Io sono cittadino, ho voluto mandare avanti con coraggio, perché poi mi sono anche esposto tanto in questa cosa, come anche gli altri membri del gruppo. Ma però vi devo dire una cosa, il Tor Sapienza è veramente un quartiere unito in questo momento, siamo tantissime persone, la forza nostra è proprio questa unione, quindi un appello pure a tutte le periferie di Roma. Unitevi, cercate di portare avanti anche voi la vostra battaglia. Bene. Perché noi abbiamo iniziato, abbiamo adesso tante altre cose da sistemare, vigileremo anche su questa situazione, perché non è detto che magari queste persone adesso escano e vadano in un altro posto.
6: Ecco, bisogna evitare a tutti i costi che il palazzo venga rioccupato, Gianluca.
2: Beh,
6: certo. Sì.
2: Non si può ritornare da punta a
6: esatto,
2: campo.
6: Esatto.
3: Bene, queste persone...
5: no, no,
2: Gianluca,
5: no.
2: Allora noi intanto siamo contenti di questa bella notizia, che insomma molto, di quello che ci stai raccontando. Naturalmente tienici sempre aggiornati, perché vogliamo, certo, insomma, sapere come evolvono le cose. E beh, per il momento ci salutiamo qui, però ecco, se avete delle immagini fateci avere tutto, perché è giusto raccontare, è giusto raccontare questa storia.
5: Siamo in contatto con Jacopo, in contatto con Jacopo, non ti preoccupare, ragazzi, veramente un grande abbraccio da tutto il gruppo Tor Sapienza Sicura, e un grande ringraziamento a tutti i cittadini di Roma che ci hanno seguito, che ci hanno supportato sulle nostre pagine, e questo nostro questa nostra iniziativa è un punto di svolta per tutte le periferie romane.
4: The Morning Show, The Morning Show su Radio Globo.

0: Abbiamo seguito questa storia, insomma, sin dall'inizio, e quindi Giovanni Lucifora. Giova, buongiorno!
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Sì, sono qui in via Tallone, come giustamente dicevi, abbiamo seguito questa vicenda dall'inizio. In seguito a proprio le segnalazioni dei residenti di Tor Sapienza, mi trovo in via Tallone, dove è stato ed è in corso lo sgombero degli occupanti, delle persone insomma che avevano occupato questo scheletro di palazzo che è qui in via Tallone, dove ci segnalavano appunto un grande smercio di droga, di stupefacenti, ovviamente grande degrado e gente appunto che aveva occupato questo spazio. In questo momento sono in forze tutte, carabinieri e polizia sono sul posto, c'è la Guardia di Finanza, c'è la Polizia di Roma Capitale, quindi devo dire che c'è una grande task force all'opera in questo momento. Quello che vedo è il palazzo che è stato, credo, completamente ormai sgomberato, ma veramente, veramente da poco, tutto sigillato, tutto intorno, insomma, dalle forze dell'ordine, anche con dei posti di blocco nelle vie adiacenti. Ricordo qui via Tallone, Tor Sapienza, la grande protesta che abbiamo seguito e che potrete anche vedere sui nostri canali social.
0: Giova, non so se insomma puoi rispondere a questa domanda, ma si sa qualcosa di dove verranno poi spostate queste persone? Sgombrate, naturalmente non dovrebbero stare da nessuna parte, però chissà
2: in,
0: che cosa
2: succederà. In galera magari?
0: Vabbè, in galera. Chissà che cosa succederà, mi chiedo. Tu non so se sai qualcosa, Gio?
1: Ma questo è sempre il grande problema, perché nel momento in cui vengono sgomberate delle comunità, delle persone che erano tante, insomma, almeno molte decine, alcuni sono ovviamente spacciatori o comunque fanno parte della criminalità, altri sono invece dei più sfortunati, chiamiamoli così, e magari hanno bisogno anche di assistenza psicologica. In questo momento ancora non è chiaro dove sono stati spostati, ma certamente cercherò di capire qualcosa di più e poi ovviamente nel corso della giornata vi informerò.
0: Grazie Gio, naturalmente facevo questa domanda perché non vorrei che si ritorna da capo a 12 in breve tempo, perché
3: 24 ore stanno lì.
0: È insostenibile. The Morning Show on Radio Globo.

0: Radio Globo Promotion.
1: Ed ora parliamo del nostro sponsor MB Arredamenti. È tempo di Back to Store. Acquista una cucina completa Lube o Creo e ricevi in omaggio tavolo, ingresso e 4 sedie. Più promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a tasso zero. MB Arredamenti ti aspetta a Castel Romano Shopping Village e a Cecchina in via Nettunense al chilometro 9 tutti i giorni con orario continuato. Info su mbarredamenti.it.
2: Wait for me. I'll be back.
3: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, Dash 35 Pods Power e Dash 44 Pods super prezzo 9,90€. Ammorbidente Vernelle, varie profumazioni 2,59€.
4: L'11 ottobre ti aspettiamo al Roma Polo Club per Polo for Smiles, evento charity a sostegno di Operation Smile. Partecipa alla giornata, assisti alle finali del campionato italiano di polo della FISE e aiutaci a donare 100 sorrisi ai bambini in attesa di cure. Registrati ora su operationsmile.it.
5: Radio ufficiale Radio Globo.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis da 150 grammi a 59 centesimi. Todis, buongiorno convenienza!
8: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
9: Ave Cetus.
10: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
11: The Morning Show.
12: Sponsored by
13: MB Arredamenti.
14: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
3: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
12: The Morning Show.
13: Stai ascoltando il meglio del Morning Show.
12: The Morning Show.

0: morning show best. Questo è il meglio di tutta la settimana. On Radio Globo.
1: Chi è Carletto, il principe dei mostri?
2: È vero, era lui. Ti piaceva?
1: Lo odiavo.
2: Ah, lo odiavi?
1: Lo odiavo. No, non mi piaceva. C'era uno che non mi piaceva in maniera particolare, quello vestito da Dracula. Quello non lo sopportavo proprio. No, abbiamo parlato di quei personaggi che in controtendenza, mentre a tutti gli altri piacevano, magari a voi invece non stavano proprio simpatici.
2: Vi stavano proprio qua.
1: Ecco, quali erano?
3: The Morning Show on Radio Globo.
4: Però in controtendenza, ma ammetto che Gigio mi è sempre stato su quel ma mai fatto ridere con quella voce fastidiosa.
1: Attenzione ragazzi, aspetta però, quindi fastidio, non paura, perché sai, magari qualche bambino lo vede un po' così, può anche spaventarsi. Come
5: paura
1: no?
5: paura no. Beh, io sono stato più delicato, ho detto ma non l'ho mai seguito, però in effetti non è che l'abbia mai trovato sto gran personaggio, se devo essere onesto.
1: Allora, attenzione però, perché questo è veramente personale, no? È soggettivo, quello che magari a me può risultare divertentissimo, simpaticissimo, invece per qualcun altro, ecco, può essere odioso, no? Io, a me ha sempre fatto tenerezza dopo Gigio, poi con quel modo di parlare.
5: Sì, carino.
1: Lei invece l'avrebbe strangolato, cioè se l'avesse incontrato, tu immagina lei allo Zecchino d'Oro con le mani sul collo di Topo Gigio a strangolarlo. No, quei personaggi che effettivamente hai odiato sin da piccolo proprio. Sì, ma magari anche un personaggio dei cartoni animati, potrebbe essere. In teoria sei un po' in controtendenza, perché tutti quanti magari amano quel personaggio, quel cartone animato, e tu invece l'hai sempre detestato, sempre odiato.
5: Beh, qualsiasi clown.
1: Vabbè, però il clown, no, però il clown è diffusa come cosa.
5: È un'avversione proprio.
1: Quindi, ma però un clown qualsiasi, non c'è, insomma, un clown in particolare che.
6: Bello del McDonald's.
5: Dire Pennywise sarebbe troppo facile, però proprio tutti, a prescindere.
7: Ragazzi, lo strano mondo di Minù, quella signora che diventava piccolina con quella chiave là. Una faccia de merda.
1: No,
7: stava proprio qua, guarda, proprio qua.
1: Però me la ricordo effettivamente. Non si capiva se era una ragazzina o una vecchia.
2: La signora Pepper.
7: Peruche brutte.
1: è vero. Adesso scavate un po' nella vostra memoria, andate a riprendere quei personaggi che avete proprio odiato, che ogni volta che vedevate veniva il nervoso.
8: Ma ragazzi, anche a me non è che Topo Gigio mi abbia fatto impazzire, però è una cosa bella perché mi ricorda quando avevo 4-5 anni.
1: Insomma, il periodo sicuramente è quello. Poi alla fine anche noi qua ci stiamo ragionando. Io per esempio l'ho tirato fuori negli ultimi giorni e Flaminia me l'ha appena ricordato. Dove lo mettiamo, piccolo Gianni? Dove lo mettiamo il piccolo Gianni?
2: Odioso, veramente, forse lui sul podio.
1: No, io nel caminetto lo metterei, piccolo Gianni fosse per me. Non lo sopporto più, ragazzi, non lo sopporto più.
2: A me mi è venuto in mente Topolino, che non l'ho mai sopportato perché so tutto lui. Quindi mi sta sulle scatole. E poi Beavis and Butthead mi facevano schifo.
1: Però,
2: su MTV.
1: Allora, erano brutti a guardare, però era divertente.
2: A me non mi divertiva, sono un po' più delicato.
6: Mi guardi, vuoi sapere la mia? Io non avevo un'avversione particolare per Lady Oscar.
1: Lady Oscar.
6: Piaceva a tutti, io avevo questa cosa che non potevo vederla.
1: La spada di fuoco, ti preoccupava.
6: Sì, era tutto ambiguo.
5: Ma strano che nessuno abbia detto Gastone. Mamma mia, che fastidio Gastone.
2: Però...
5: il cugino di Paperino.
1: Il cugino di Paperino.
5: Fastidio, okay, Gastone, mamma mia.
1: Io pensavo fosse un vicino di casa, dico chi è Gastone? Dico, vabbè.
8: Chi non sopportava era Sbirulino, un personaggio senza senso.
9: Come sta sulle palle pure a me dopo Gigio. Qua vocetta, ti giuro, non ho mai detto.
10: Non tanto dopo Gigio quanto Rockefeller. Mamma mia, mica sotto. Mia madre ce n'aveva uno formato persona praticamente.
11: Beh, te posso dire Bum Bum il cagnolino, Don Chuck Castoro, la principessa Zaffiro e Ranatan.
12: A me Dodò dell'Arbero Azzurro mi piace solo la voce del brasiliano.
13: Io invece stavo sotto Pellupen, ma mica Pellupen, per Margot.
14: Invece mi angosciava la scimmietta Monkey.
0: This is the morning show on Radio Globo.
1: Sai quelli che proprio devi scappare quando li vedi perché ti danno fastidio, non è una repulsione proprio.
5: Non avrei detto che Rockefeller facesse questo effetto a così tante persone.
1: Sì.
5: Addirittura paura.
1: Sì, fa questo effetto.
15: Oh, non mi toccate a Sanpei, ma gli venisse il punto loro rosso all'albero Dodò, all'albero azzurro.
0: Stai ascoltando The Morning Show.

0: Radio Globo Meteo.
1: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
0: Radio Globo Meteo.
2: Amici del Morning Show di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Non cambia per ora la situazione meteorologica nel Lazio, ancora una volta ci attende una giornata, quella odierna, con cielo sereno, poco nuvoloso, solo qualche nuvoletta di tanto in tanto e soprattutto temperature diurne ben al di sopra della norma, punte massime fino a 27-28 gradi. Di notte a primo mattino temperature un po' più contenute, siamo intorno ai 15-16 gradi, a Rieti anche qualche grado in meno. Settimana prossima si parte ancora con clima mite, ma poi le cose cambieranno. Per sapere in che modo c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
5: Iperceramica.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
0: The Morning Show, sponsored
9: by MB Arredamenti.
10: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
11: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
0: Stai ascoltando The Morning Show.

0: Show Best, il meglio della settimana del Morning Show.
1: Siete i migliori.
2: Sabato e domenica dalle 7 alle 10.
3: Viva il Morning Show!
0: On Radio Globo.
4: Il Morning Show. Questo sconosciuto, questo mistero. No, perché dico mistero? Perché di misteri abbiamo parlato, ragazzi, no?
5: Abbiamo parlato di alieni, lo abbiamo fatto con colui che sostiene di averli anche incontrati un paio di volte nella vita.
4: Adamo Fucci, ospite nel Morning Show di Radio Globo.
0: The Morning Show.
2: The Morning Show on Radio Globo.
4: C'è Adamo Fucci, ospite con noi. Lo ricordiamo, è una persona, stiamo parlando di un ingegnere che tra l'altro ha pubblicato anche dei libri, che ha avuto dei contatti con gli alieni. Naturalmente c'è grandissima diffidenza intorno a questo argomento, però allo stesso tempo, ragazzi, ma chi siamo noi per dire che non ci possa essere questa possibilità?
6: Onestamente io ad oggi mi stupisco di più del contrario, cioè diffidenza di che? Ha un minimo di percezione dell'immensità dell'universo, cioè siamo soli in mezzo ai serci.
4: Io sono d'accordo con te, però.
7: Ma state seguendo il desecretamento del.
8: Sì,
7: del
8: ce ne parla il presidente americano, insomma. Sì,
4: cioè, dobbiamo dire. In questo senso si stanno muovendo delle cose. Si stanno muovendo delle cose, sì, è l'unica cosa buona. Beh, no, dai, insomma, ci sono tantissime persone che argomentano su.
8: Come no?
4: E anche con delle argomentazioni che hanno uno spessore e un senso, no? Quindi non chiuderei subito la porta, anche se poi, come dicevo, c'è grande diffidenza, quindi figuriamoci le battute, ma Adamo ormai ci avrai fatto
7: il
4: callo.
7: Sono abituato, sono 16 anni, però c'è qualcuno che si è accorto della mia verità, oltre all'aeronautica militare. Mi hanno fatto cavaliere templare ad honorem a Monte Carlo, la reggenza mondiale di templari, che sanno insomma di queste cose.
4: Ok.
7: E quindi sono abituato al massacro. Però adesso fanno la brutta figura la fa chi massacra, perché sta venendo tutto fuori.
6: Me lo
7: auguro. Si pentirà già ieri.
4: Vero, delle cose stanno succedendo.
9: A me qualcosa comunque non mi torna. Che sti alieni, invece di apparire nel deserto del Nevada, in California, in Arizona, negli Stati Uniti, sono apparsi in provincia di Benevento.
4: È vero,
7: padre Pio.
4: No, ma è quello che dicevo anch'io, no? Dicevo, ma come mai nel paesino, capito, nel culo del mondo? Però proprio perché l'ha spiegato, comunque c'è un'energia particolare che si concentra in quella zona.
6: Ma noi andiamo avanti con gli stereotipi di Hollywood,
7: non, non a caso io vivo a poca distanza da dove viveva padre Pio e Giordano Bruno. Se vi ricordate le sue affermazioni sull'universo e altri mondi.
4: Ci devi raccontare naturalmente la seconda parte, però lo fai tra poco perché vogliamo farcela raccontare con calma, no? Però ecco, è uscito fuori l'Area 51. Di queste cose, tu che pensi?
7: Io su queste cose non ci do manco importanza, perché non posso avere le conferme.
4: Quindi, tu parli per quello che hai vissuto sulla tua pelle.
7: Ho una certezza che mi ha confermato l'aeronautica, quello che ho visto, le cose sulla pelle.
4: Che cosa ti ha confermato l'aeronautica? Almeno così insomma
8: ci mettiamo un punto di certezza.
4: Cioè, l'aeronautica
7: ha confermato quello che io avevo detto 7 anni prima, cioè che in un certo giorno, in un certo punto, appunto tra la provincia di Benevento e quella di Avellino, su un santuario ho avuto questo avvistamento. Dopo 7 anni è stato desecretato. Ma perché ho avuto questa fortuna? Perché non è che l'aeronautica piglia e desecreta tutto.
4: Certo.
7: Perché altre 4 persone nella valle giù, io stavo in montagna, hanno avuto questo avvistamento. E tra queste 4 persone c'era un maestro di scuola, sua moglie, un carabiniere e sua moglie, che hanno visto questo e sono rimasti talmente scioccati da andare a fare la denuncia. Io invece no, io non avevo manco capito, l'ho capito dopo.
4: Okay.
7: Questi hanno capito subito. Io non sono stato manco sveglio. E questo pensate un attimo, nel 2010 un carabiniere che va in caserma e dice: sentite, ho visto gli UFO. E il maresciallo dice: dammi la pistola, vado a fare le ferie. E quello, no, per dire, guardate, c'ho i brividi.
4: Sì,
7: e quello, per questo coraggio di dirlo, vuol dire che anche lui è rimasto scioccato.
4: Sì.
7: E che succede? Che qua chiudo: quando qualcuno denuncia i carabinieri sono costretti a girarlo allo stato maggiore dell'aeronautica per competenza, la quale è costretta poi a desecretare. Proprio, e questo è il mio vantaggio.
4: E quindi hanno confermato,
7: quindi,
4: diciamo, questo movimento.
7: Qualcuno dall'alto, visto che stavo soffrendo troppo. ci sto scherzando io.
4: No, ma
6: ha fatto allineare gli eventi.
7: Quindi qua andiamo sulla quantistica, ma ci vogliono un'ora per me. Quindi lasciamo
4: la quantistica. No, non ho studiato.
7: Io la studio e vivo visioni remote, vi anticipavo prima, sono un bambino sensitivo perché ho la sindrome di Asperger, quindi probabilmente questo mi aiuta, i due emisferi che lavorano sempre insieme, creativo e razionale, però sono sempre nel caos. Insomma, c'hai vantaggi e svantaggi.
4: Ok, sentiamo.
1: Ragazzi, buongiorno. Io la dico all'X-Files, tipo, voglio crederci, no? Perché non possiamo neanche avere la presunzione di essere unici in tutto l'universo. Secondo me molto probabilmente esistono. Non so come si manifestano, se si manifestano, ma secondo me esistono. On Radio Globo.
4: Buongiorno, vi state svegliando anche

0: Fucci, magari questo nome vi dice poco, però ragazzi è una persona, un ingegnere che ha vissuto dei momenti molto particolari, perché ha vissuto due contatti con gli alieni. Io non so se possiamo dirlo, prima insomma te l'ho chiesto, no? Se possiamo dire rapito dagli alieni, però non nemmeno lui sa definire che cosa è stato questo incontro. Dico bene?
1: Sì, in particolare parliamo del secondo, del primo l'abbiamo parlato. Non ti posso dire che mi hanno rapito, ti posso dire però che mi mancano 8 ore di ricordi. Io andai su un santuario, su una montagna, non potevo andare in vacanza perché non potevo guidare a causa della labirintite, e dissi a casa vado sul monte. Andai su sto monte, sentivo la musica, a un certo punto mi si spegne la macchina. Oddio, mo li devo chiamare che mi devono venire a prendere. Già mi hanno fatto la testa così. Io il telefono, morto il telefono, mentre cerco di essere veloce, scusatemi,
0: sì,
1: se
0: no, accelero. Vai benissimo.
1: Mentre insomma pensavo questo, vedo delle sferette nel cielo di fronte a me, okay, a 2-3 chilometri, arancioni vibranti. E siccome era notte, io li ho visti in realtà sul versante di una montagna, non dove realmente poi mi sono reso conto che stavano, cioè in una porzione di cielo.
0: Okay.
1: E questi avevano una forma a baffo di Nike, come un
0: è chiaro.
1: E stavano lì e io pensavo, ma che ci fanno questi camion, perché erano grandi ste luci da lontano sulla montagna, sembra proprio che stavano salendo un tornante. Pensavo forse i militari, qua là ci stanno tante caserme che stanno a fare un campo. Mentre pensavo questo, a un certo punto due di queste sferette che io vedevo tremolanti, arancioni, e mi spiegai pure questa cosa, ma stanno dietro agli alberi, perciò vedo da qua giù, vedo che tremano. A un certo punto due di queste sferette si sdoppiano. Vabbè, forse il tornante, io
0: con la prospettiva, certo.
1: Brava. E quando poi una di queste due schizza velocemente in alto, okay, frena velocemente, parliamo di velocità che
0: supersonica,
1: la fisica nostra non le è, si ferma e riparte in un'altra direzione, e qui si fermano i miei ricordi. Io non mi ricordo più niente, c'ho questo ricordo tutto.
0: Okay.
1: Il ricordo successivo ce l'ho 5-6 ore dopo, all'alba, qui era tipo mezzanotte, non so, all'alba, e non, senza pensare a questo, guardate,
2: questo è il tuo missing time, cioè quello spazio di vuoto
1: che
2: mentale che ti manca, dove tu in teoria lo capisci dopo, avresti fatto una sorta di download di un'infinità di dati.
1: Forse, cioè, sì, questo. Download c'è stato, però non so se mi hanno preso, non mi hanno preso,
2: sì,
1: se qualcuno mi ha dato sta scienza infusa che spiegava poi le mie capacità sensoriali che ho da bambino.
2: Tu risvegliatoti scriverai 3 libri in 20 giorni, sì, questo per dare anche...
1: Prima c'è una pausa di una settimana, 10 esatto, giorni, perché io sono sceso dal monte che volevo fare prete buddista, che faccio? Ma c'è solo Dio. Cioè, perché la gioia che ho provato, infatti non ho completato, perciò forse non mi capite, dopo questo missing time non penso più alle sferette, quelle sferette per me le ho ripensate postume dopo un po'. Niente, mi sento una gioia esplosiva dentro, mi sento San Francesco, rimango 6 giorni nel bosco. Gioia che ho provato, infatti non ho completato, perciò forse non mi capite. Dopo questo missing time non penso più alle sferette, quelle sferette per me le ho ripensate postume dopo un po'. Niente, mi sento una gioia esplosiva dentro, mi sento San Francesco.

0: però qua scusa, c'è un'altra scusa, storia. Scusa, quindi dimmi. Non hai avuto però un contatto fisico, almeno tu non lo sai.
1: Quello da bambino forse sì, ma qui no.
0: Beh, quello da bambino
1: qui è
0: sì,
1: stato
0: perché...
1: un avvistamento con un missing time. The Morning Show on Radio Global.

0: show best.
1: Siete la radio più migliore del mondo.
0: Il weekend dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: Il weekend dalle 7 alle 10 con il meglio della settimana del Morning Show. Buongiorno da Massimo Vari e Flaminia Cappelli. Come dicevamo anche in TV, certo che però se avete voglia di sincerità vi consigliamo di dirottare su un altro canale.
3: Vabbè, intanto ti posso dire che non ho nessunissima voglia di stare qui oggi.
2: No, non va, è inutile. Non sei paragonabile a quello che fanno e che dicono i conduttori di questo canale televisivo dove la sincerità viene prima di tutto. Sincera TV.
0: The Morning Show.
1: The Morning Show
0: on Radio Globo.
2: Invece qualcosa su cui non bisogna diffidare è questo canale televisivo nuovo che tra l'altro ha proprio come nome Sincera TV. Sincera TV.
4: Solo verità.
2: Beh ragazzi, lì sì che devi andare con tutta la tranquillità del mondo, perché lì ti dicono solo la verità.
4: Non c'è menzogna.
2: No, non ci sono quelle cose autoreali, tipo, che ne so, Temptation Island, sono finte, quelle storie sono vere.
5: Niente di tutto ciò.
2: Forum. Sono attori che recitano, capito? No ragazzi, qua è tutto vero. La sincerità prima di tutto.
4: Sì. Ho mai fatto venire voglia.
2: Vogliamo accendere?
4: Vediamo.
2: Colleghiamoci, vediamo che fanno, dai, vai.
6: E quando nell'annuncio scrivete cerchiamo una persona dinamica, flessibile e con voglia di crescere, concretamente cosa intendete?
5: Dinamica perché deve fare il lavoro di tre persone, flessibile perché gli orari li decidiamo noi e possibilmente non deve rompere i coglioni. Voglia di crescere invece significa niente, però su LinkedIn diciamo che fa molto azienda moderna. Funziona.
6: Chiarissimo. Super spot per noi, torniamo tra poco con brutte proposte. Restate con Sincera TV.
0: Stanco di pagare tanto per internet? Passa a Fibrissima Semplice. Fibra ultra veloci a soli 19,90 euro al mese. O meglio, 19,90 è il numero grosso che vedete sullo schermo. Poi ci sono 6 euro di modem, 4 di attivazione, 3,90 euro di servizi digitali che non sappiamo bene che cosa siano nemmeno noi, e altri 2 euro per chi avete scelto di pagare in bolletta. Alla fine sono 35,80 euro. E soprattutto nessun vincolo.

0: Bene.
1: Se vuoi cambiare, paghi tutte le rate residue del modem che ti abbiamo obbligato a prendere, che su internet costa 39 euro,
0: sì,
1: ma te alla fine ne costerà 288.
0: Ottimo.
1: Fibrissima semplice, l'unica fibra che potrebbe avere Fabri Fibra come testimone. Ma lui non ha accettato. Fibrissima semplice, scegli di non pagare tanto per internet.
0: Bene.
1: Paga tantissimo.
0: Ma no! Ma perché? Però te l'hanno detto.
2: Buonasera. Ecco i programmi della serata su Sincera TV. Alle 20.30 le previsioni del tempo. Rubrica ormai obsoleta e noiosa, solo per avere uno spazio in più a cui abbinare uno sponsor. In prima serata il nostro nuovo reality Nastro Trasportatore, un format esclusivo di Sincera TV in collegamento diretto con la telecamera puntata sul nastro bagagli numero 9 di Fiumicino. In questa puntata emozioni al cardiopalma con una vecchietta che discute con una ragazza in quanto convinta che lei abbia prelevato il suo bagaglio, e un passeggero da Malpensa che prende con lo stinco il carrello bagagli e lascia trasparire dal labiale in video una netta bestemmia. A chiudere la nottata, quello che è probabilmente il nostro contenuto migliore, un segnale audio sinusoidale a 440 Hz con l'immagine fissa del campanile di Poggio Bustone per le 8 ore successive. Una buona serata su Sincera TV.
0: Ciao ciao.
3: Stai ascoltando The Morning Show.

0: più.
1: Sta attento naturalmente a domani per un'altra settimana.
0: Noi andiamo a recuperare un po' le energie e anche la salute. E ci risentiamo domani a partire dalle ore 5 su Radio Globo. Attenzione, eh?
1: Non fraintendere, però ti vogliamo bella stappata per lunedì.
0: Direi, magari.
1: No, è un po' chiusa con il naso.
0: Sì, da giorni poi.
1: In quel senso, in quel senso. Grazie per essere stati con noi, grazie per averci seguito con il meglio del Morning Show, che chiudiamo qui. Grazie Flaminia Cappelli.
0: Grazie a te Massimo.
1: Un appuntamento a domani e un bacione che porti a Firenze. Così diceva una canzone, la porti un bacione a Firenze. C'è trova niente, però l'ho ricordato.
0: Portalo un po' dove te pare. Va Massimo Vari, dai.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao.
2: The Morning Show. Il Morning Show è stato offerto da
3: MB Arredamenti.
4: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
5: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina in via Nettunense chilometro 9.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Urban Land Tattoo Expo Roma.

0: 9, 10 e 11 ottobre, live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle, Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: 50 e 50, 50 e 50!
2: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
1: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
3: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
4: Allart, al centro della tua casa.
5: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre

0: da 250 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è. E costa meno. A Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Pampers Baby Dry quadripacco, 18,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Nei supermercati Dem. Ogni giorno il meglio.
2: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
3: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
4: Solo le migliori in FM. Streaming. Dab.
5: E sul canale 91 del digitale terrestre.
6: Globo TV.
7: È finito il Best del Morning Show della domenica, 4 ottobre, ricominciamo a stare insieme in diretta.

Che bello iniziare così alla stragrande, prima con Madonna e Dance Eteria e poi subito dopo anche con i Tribalistas, stavo per dire Tribalist, ma c'entra nulla. Tre icone della musica pop brasiliana, incredibili, come Hernando Antunes, Carlinhos Brown, grande percussionista, e Marisa Monche. Tribalistas nel 2003, principi dell'estate con questa Yassena Morar, riascoltati qui in questa domenica 4 ottobre, la prima domenica del mese, che ci godiamo insieme con me, Roberto Greganti, per un bel po', e allora...

video molto country, quello abbinato a questa canzone di Lily Allen, Not Fair, che potete vedere anche tranquillamente, sapete dove, no? Ecco, su Radio Globo TV, sul 91 del digitale terrestre, giusto. Chi c'è? Swedish House Mafia, Lickely, questa è Happiness is So Sad.

0: sulla radio che suona solo le migliori. Buona giornata mondiale degli animali, amici. Eh sì, perché oggi è il 4 ottobre, giornata che coincide con la festa di San Francesco d'Assisi, che è poi il santo patrono degli animali e dell'ecologia, simbolo del rispetto per la natura e per tutte le creature viventi. Quindi io vi esorto a fare una bella carezza al vostro cane, al vostro gatto o a qualsiasi altro animale sul quale riversiate il vostro affetto, che io alla mia amicione Agnese gliene faccio fin troppi, e anche oggi prima di uscire di casa per venire in radio l'ho strapazzata di coccole ben bene, anche se non lo ricordavo assolutamente che oggi fosse il World Animal Day. Comunque mi sono portato avanti. Amici canari e gattari, buona domenica sulla radio che suona solo le migliori, e se volete farvi sentire sapete bene che c'è la Globo WhatsApp 393-777-7172, valgono tutto, messaggi scritti e anche i messaggi vocali, basta che siano brevi. E adesso invece torniamo a celebrare il meglio della settimana.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: Io ti fermi a guardare se do la botta a quello dietro, perché di solito sai quando uno ci mette un
3: Micione.
2: po' a parcheggiare. E i passanti si fermano a guardare, però me l'ha detto in modo divertente, quindi mi ha fatto sorridere e abbiamo
4: ma quello non t'ha fatto, non era un complimento, però era gentilezza.
2: No,
4: poi
2: era
4: se tu sei la maliziosa che scambi gentilezza per uno che ci prova in maniera carina.
2: Beh, era chiaramente un modo per attaccare il bottone, se passava.
3: L'hai letto quanto come un palese approccio, insomma.
2: Certo, ma
4: quanto
2: è ovvio,
4: te pare,
2: è ovvio.
4: Trasformi la realtà, riesce a trasformare per un... poi dicono a me pavone, capito? Cioè riesce a ribaltare la realtà.
2: Era così.
5: Ma lì c'era il messaggio subliminale, ha parlato subito di botta.
6: Ah, Robè, ma che t'hanno detto? Ah, fata, c'hai c'ha fracche di fora.
7: La cavalla colosa.
8: Oh, buoni che la Panda 4x4, quella vintage, costa più della macchina nuova.
7: Ah, Robè, era una Panda a letto.
9: Ma vogliamo parlare di quando io scendo dall'elicottero?
6: A me mi scambiano per lo zingaro quando sono col furgone.
10: A Marchetti volevamo parte dell'ABS dell'airbag dentro la macchina mia, solo che faccio una frenata te faccio senti tutte e sei le marce compresa il freno a mano.
2: La onda mia, ma che è? Beh, che sciogliete mai?
1: Tutto bloccato, torna domani dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
11: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
12: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
11: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
12: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
13: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene? Meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
14: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
15: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
16: Sì, facci sognare!
15: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
16: Sì, ma poi dove sei andato?
15: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
17: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
18: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
0: Buona domenica mattina, come dicevamo poco fa, buona giornata di San Francesco, buon 4 ottobre, siete sulla radio che suona solo

prima una Nelly Furtado dannata, chissà dove è finita, io non ho più tracce di lei, non le ho trovate neanche online. E poi Chris De Sarandi, canzone nuova invece che ci riporta ai bei tempi andati, celebrando i good old days. Anche qui sulla radio che suona solo le migliori. Vicini a un appuntamento che riguarda il meteo, se non sbaglio, prima King dal passato, Crystal Ball.

grande classico della musica dance, lo è sempre stato, appartiene all'inizio degli anni 80 o alla fine dei 70, che dir si voglia, 1980, Delegation, riveduta e corretta e con un groove tutto nuovo firmato David Guetta e Hypertone, appena riascoltata qui su Globo nella domenica mattina che ci porta anche al passato e torniamo a riascoltare un classico canticchiabilissimo di Brooke Fraser, Something in the Water.

0: Brooke Fraser dal passato, Something in the Water, la canzone indirettamente dedicata al mito della memoria dell'acqua. Siete su Globo Amici, Roberto Greganti con voi, 10:36. Mi sono quasi dimenticato, perché la memoria è labile, non è più quella di una volta, in realtà non ho mai avuto una gran memoria, di ricordarvi che anche oggi nel corso del nostro appuntamento avremo un paio di chance importanti per farvi vincere i premi col copyright di Radio Globo. Ovvero, prima vi regalerò un bel brunch all'Hard Rock Café Rome tra un'oretta circa e poi anche un appuntamento importante dedicato al Pensa Rapido, del quale appunto non posso assolutamente anticipare il premio. No. Radio
1: Globo. Terremoto, il terremoto! Corri!
2: Pronto, aiutateci!
3: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo.
4: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
5: Io ho sentito una grossa esplosione.
6: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
7: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
4: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
3: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Due verticale, trekking sull'Etna.
10: Escursione.
9: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
10: Aperitivo.
9: E un inverno imperdibile?
10: Vacanza con Costa.
9: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Amore, la vasca?
12: Leviamo.
11: Le piastrelle?
12: Leviamo.
11: Anche i mobili del bagno?
12: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
11: E i lavori?
12: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
11: Mi hai levato le parole di bocca.
12: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
13: Iperceramica.
14: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, ricarica Chantecler Spray sgrassatore vari tipi, 1,49 euro. Detersivo piatti scala vari tipi a soli 69 centesimi. Mauris.
15: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash.
16: Lunedì 5 ottobre, dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
15: Flash.
16: Lunedì 5 ottobre, dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%, solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
4: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
0: Rieccoci, buona domenica amici, siete su Globo, tra le nostre migliori della domenica mattina anche la canzone più bella dell'estate di Tommaso Paradiso.

Nel 2020 uscì questa canzone, questo classico della musica dance, con un riferimento anche a un classico di Sting, che è Fragile, come si sente anche dall'arpeggio in sottofondo. Caigo celebrava Avicii, Avicii Tribute, con Sandro Cavazza. La canzone era Forever Yours, riascoltata su Globo. Ma adesso c'è un must del 2026, Earrings di Malcolm Todd.

0: che ha fatto una notte divertente all'italiana, si è fermato magari a causa proprio della sua giovane età a ballare tutta la notte. Bravi, bravi. Se invece vi siete svegliati presto e magari state già pensando al pranzone della domenica e avete appunto la capacità di preparare un bel pranzo, sia che siate delle massaie indefesse, sia che siate dei cuochi non troppo provetti, beh, sappiate che potete farlo, anzi viene tutto meglio se ci ascoltate, se continuate a godervi la radio con che ha praticamente questa chance di suonare solo le migliori e di farvi stare bene nel corso appunto di tutta la domenica. Approfittate di Radio Globo e non dimenticatevene mai.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Riparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
3: 50 e 50 50 e 50,
4: ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
3: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
5: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
6: Allart, al centro della tua casa.
7: Allora ragazze, ok a crema e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
8: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
9: Cerchi la convenienza quotidiana?
10: Via, via.
9: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
11: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
12: Torna Urban.

0: 9, 10 e 11 ottobre, live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
2: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
3: Solo a citare il pranzo della domenica già mi è venuto un certo languorino, vabbè. 10:55. Siete su Globo, suoniamo solo le migliori e torniamo con una girl band di tutto rispetto, le Cat's Eye.

0: Girl. Loro si sono esibiti allo Sphere di Las Vegas per tutto maggio e tutto giugno. Pensate un po', adesso lei è tornata a promuovere il suo ultimo album. Gwen Stefani riascoltata qui su Globo, la radio che suona solo le migliori. Adesso arrivano anche Julie e Bresh insieme per questa canzone molto rilassante, Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Sì, ricorre spesso il suono di Sophie Scott con i suoi Giants durante il corso della nostra programmazione. Sophie and the Giants con Rehab dal 2024 era All Night, però torniamo al 2026. Dai, ci avviciniamo anche a un appuntamento importante che vi regala un brunch. Intanto Harry Styles.

0: ascoltato su Globo. Secondo me è proprio alla sua musica, tra le altre, che si è ispirato il buon J-Ax con il suo ultimo lavoro. Siete su Globo, ce la stiamo godendo questa mattina insieme, 11:11 minuti, Roberto Greganti con voi, tra una ventina di minuti o poco più, l'appuntamento con il brunch da vincere all'Hard Rock Cafe Room. Sapete che si fa in questo modo, no? Si chiama la radio, Radio Globo, che quale radio volete chiamare? Ecco, appunto, ci chiamate 06 89 28 99 6, appena sentite la musica giusta, e poi ci raccontate qual è il vostro brunch ideale, così da vincerne due attraverso appunto questa metodologia molto semplice. Ci chiamate e vincete, molto facile, no? Tra una ventina di minuti. Intanto però vi ricordo che rimanere qua è un dovere.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
3: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
2: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
3: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
4: Con Informa di Todis, in palio 3 weekend pet friendly in Italia e 10 kit pet tech con telecamera e GPS. Dal 1 ottobre al 25 novembre partecipa al concorso Qua la Zampa con Informa. Fai una spesa minima di 10 euro di prodotti Informa in unico scontrino e vinci. Scopri tutti i punti vendita Todis aderenti all'iniziativa. Concorso valido dal 1 ottobre al 25 novembre 2026. Regolamento su qualazampaconinforma.it. Todis, buongiorno convenienza.
5: Wake up!
6: Good morning!
5: The Morning Show.
7: Buongiorno!
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
8: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
5: The Morning Show.
9: On Radio Globo.
5: Sponsored by
9: MB Arredamenti.
10: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
11: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
12: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro e Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Ariafiori.it.
13: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
14: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
15: Think Big, become Big.
16: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
17: Un disastro.
16: Ah, e le escursioni?
17: Abbiamo naufragato.
16: E tua moglie?
17: È scappata. Con uno del posto.
16: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
17: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
16: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.

veramente irraggiungibile. E peccato non si faccia sentire da un po', anche se A$AP Rocky, il suo compagno storico, ha detto alla settimana della moda recente che sta preparando l'album. Rihanna sta preparando l'album. Secondo me entro il 2026 sapremo qualcosa in più. Intanto torniamo alla musica del presente con Olivia Rodrigo e Stupid Song.

0: 2014. Era Hideaway, riascoltata su Globo prima di un momento molto importante.
1: Con Radio Globo e Hard Rock Cafe Roma, win Sunday Brunch.
2: Vinci il brunch della domenica.
1: On Radio Globo.
0: Sì, io vi ho avvertito, però lo rifaccio se volete. Dovrebbe essere abbastanza veloce la vostra partecipazione, ma se chiamatelo 06 89 28 996 velocissimamente, avete la possibilità di vincervi un bel doppio brunch all'Hard Rock Cafe Rome. Basta raccontarci il vostro brunch ideale, dircelo in diretta, e quindi 06 89 28 996, siate veloci.
1: Chiama ora lo 06 89 28 996
2: e vinci un brunch per due persone
1: at Hard Rock Cafe Rome, solo su Radio Globo.
2: Radio Globo
1: Promotion.
0: Amici, l'8 ottobre apre il nuovo McDonald's di Via della Pisana, un locale tecnologico e accogliente pensato per tutta la famiglia, con aree confortevoli, giochi esterni per i bimbi, servizi digitali e aree dedicate alle feste di compleanno, per vivere ogni volta un'esperienza ricca di emozioni. Ma non basta, ci sono anche il drive-thru con due linee di ordine parallele e il McCafè per una pausa golosa. Non perdetevi l'8 ottobre la festa di inaugurazione del McDonald's di Via della Pisana 473.
1: Wait for me, I'll be back.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA solo a ottobre, solo da
5: Iperceramica.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, detersivo liquido lavatrice Ace, 27 lavaggi bipacco, 4,49 euro. Stendino Mameson Alumix Color, 18 metri, super prezzo 9,90 euro.
9: Dolcetto o scherzetto? Halloween è a Luneur Park, ogni weekend fino al 1 novembre e sabato 31 aperti fino alle 23. Luneur Park, Roma Eur. Biglietti su luneurpark.it.

0: Radio Globo. Vinci il brunch della domenica.
1: Sentiamo chi c'è con noi in questo appuntamento in cui si vince un bel doppio brunch all'Hard Rock Café di Roma. Pronto?
2: Ciao, buongiorno.
1: Chi sei?
2: Federico.
1: Ciao Federico, come stai oggi, questa domenica mattina, come te la stai passando?
2: Andiamo verso il mare a fare un pranzetto.
1: È giusto, beati voi. Chi? Tu e chi?
2: E mia moglie.
1: E come si chiama?
2: Veronica.
1: Veronica, quindi Federico e Veronica vogliono vincersi un doppio brunch all'Hard Rock Café. Devi solamente dirmi il tuo brunch ideale, di che cosa è composto. Vai.
2: Guarda, succo di arancia, toast, yes, con uova, bacon, e diciamo può bastare.
1: Sì, in effetti sì. Non chiedo cosa vuole tua moglie, va bene lo stesso, mi basta, e quindi sai che ti dico? Che hai vinto un doppio brunch all'Hard Rock Café di Roma, due brunch completi di due hot drinks, due piatti a scelta tra il menu breakfast, appunto presso Hard Rock Café Rome, valido tutti i giorni dalle 10.30 alle 12.30. Federico, qual è l'unica radio che ti regala un brunch all'Hard Rock Café?
2: Radio Globo!
0: Abbiamo appena regalato un brunch per due persone all'Hard Rock Café Roma. Only on Radio Globo.

Beati Federico e Veronica che se ne vanno al mare e si godono una bella domenica, grazie anche a Radio Globo, grazie all'Hard Rock Cafè. Si sono vinti un doppio brunch, come succede ogni domenica intorno alle 11:30. Non dimenticatelo, qui su Globo, beh, si gioca e si vince. Tra un'ora c'è anche il Pensa Rapido. Fate voi e immaginate che dovete fare tra un'ora, sapete, no? Ciao!

0: altre che andrebbe seguita un po' più da vicino, anche dal pubblico italiano. Anche se piace molto Ray. Ammazza quanto è brava. Altro che Where is my husband. Qua esagera. Si intitola Joy, era con Amma e Absolutely. Riascoltata su Globo, quasi in chiusura della nostra seconda ora insieme. Ce ne sono ancora un paio da goderci con tutte le hits della domenica, con la colonna sonora del vostro pranzone domenicale, ovunque stiate andando, come gli amici che abbiamo sentito prima al telefono che hanno vinto il doppio brunch, che se ne vanno al mare. Se volete, sono i partecipi sulla radio che suona solo le migliori. Basta un messaggio alla Globo WhatsApp, diteci dove siete, cosa fate, sempre che vi vada, al numero 393 777 7172. È la nostra Globo WhatsApp, dovreste ricordarvela a memoria, no?
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me,
2: I'll be back. Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
3: Da venerdì 2 a domenica 4 ottobre all'Ippodromo delle Capannelle c'è Cardio Race. Cardio Race. Visite mediche gratuite, area giochi bimbi, tante attività per tutta la famiglia. E domenica 4, corsa e camminata per il cuore. Non mancare dal 2 al 4 ottobre a Capannelle. Info su cardiorace.it. L'ingresso è gratuito.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo, il saggio olivo un litro a 4,99 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: L'11 ottobre ti aspettiamo al Roma Polo Club per Polo for Smiles, evento charity a sostegno di Operation Smile. Partecipa alla giornata, assisti alle finali del campionato italiano di polo della FISE e aiutaci a donare 100 sorrisi ai bambini in attesa di cure. Registrati ora su operationsmile.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
8: 50 e 50, 50 e 50!
9: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
8: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
10: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
11: Allart, al centro della tua casa.
12: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
1: Solo le migliori. In FM,
13: streaming,
1: DAB
13: e sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
0: Buona domenica, buon San Francesco da Roberto Greganti. Noi si sta insieme anche oggi per 4 ore fino alle 14 con tutte le nostre hits. Ne arriva un'altra must dell'estate, Usually Meningel e Ultranate.

Anch'io come Barry non so nuotare, lo so, faccio outing, va così. Barry Can Swim, che poi si chiama in realtà Joshua Spence Maney ed è un DJ producer scozzese che ha scelto questo nomignolo, Barry Can Swim, Barry non sa nuotare, per appunto come stage name. Riascoltata qui su Globo, una delle più belle canzoni del mese di settembre-ottobre, posso sottolinearlo? L'ho appena fatto, Dance Dance Dance. Ma adesso arriva anche Pink dal passato e questa ci fa cantare tutti insieme, perché è una gran bella canzone, si intitola Try su Globo.

molto bella questa canzone nuova di Elisa, molto molto intensa e soprattutto interpretata in un modo pazzesco. Non vuoi dire qualcosa ad Elisa? E sul suo modo di cantare, ma che un talento così, dobbiamo tenercelo ben stretto. Kintsugi riascoltata qui su Globo, tra le nostre migliori c'è anche Lady Gaga di qualche tempo fa con The Dead Dance.

0: The Dead Dance di Lady Gaga, che è uscita in occasione della seconda serie di Mercoledì, non è vero? Eh sì, lo scorso anno. Chissà se per la terza stagione della celebre serie TV di Netflix tornerà anche Lady Gaga, non lo so, non si sa ancora, ma credo può darsi, chi lo sa. Intanto noi ci godiamo l'ottobrata, perché domenica 4 ottobre, che sia un picnic, che sia un saltino al mare, beh, mi raccomando, continuate a godervi questa bella giornata di sole con Radio Globo, che vi regala solo le hit migliori. Se volete entrare in contatto con noi, sapete come fare con la Globo WhatsApp. Se volete vincervi un gran bel premio musicale, invece, dovete continuare ad ascoltarci, perché tra poco più di un quarto d'ora c'è anche un pensa rapido piuttosto gustoso.
1: Radio Globo. Morning Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: Beh, speriamo che sia una mattinata scoppiettante, sicuramente movimentata sia a livello di traffico ma anche per quello che sta succedendo alle pompe di benzina. Abbiamo sentito di questo carburante che è sceso a 2,19, però con qualche piccolo intoppo, e adesso ne parliamo. Intanto buongiorno Flaminia Cappelli.
3: Buongiorno VVV.
2: Buongiorno Gabri Venus.
4: Buondì, prego la regia di inquadrare la camicia fucsia di Flaminia Cappelli, che è una cosa inguardabile, è uno schifo proprio.
2: È una cosa indegna, ragazzi. Sbatte sulla telecamera, sbatte.
3: Sbatte perché ho l'influenza, quindi ecco perché il colore non va bene.
4: Con il rossetto coordinato malissimo, peraltro.
3: Ma guarda, gli affari tuoi stamattina.
2: Ha ragione perfettamente, anzi ti dirò, colore da vecchia. Colore da vecchia.
5: Buongiorno Flaminia.
1: The Morning Show. Domani dalle 6 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Ave Cetus, ogni casa ha una storia, la tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torre Nova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus, emozione, stile, casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
7: Ave Cetus.
8: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero, a prezzi sbalorditivi. E udite, udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Dal 9 al 18 ottobre a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno.
9: Concessionaria Fiori, concessionariafiori.it.
10: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
11: Torna Urban Land

0: Ippodromo Ippodromo.it. E poi 9, 10 e 11 ottobre live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: Cerchi la convenienza quotidiana?
2: Via, via.
1: Continua, spunta il risparmio. Via, via. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
3: Back to the music, back to the sound. Il nostro sound è inconfondibile. Basta accendere la radio e in un secondo ti accorgi di essere su Radio Globo.

Le canzoni della nostra playlist sono collegate. I Sam Motel una decina di anni fa ci consigliavano di muoverci, Move, e poi arriva Viando per il mondo di Karol G e Manu Chao. Muoversi per viaggiare per il mondo, giusto, no?

0: Chissà com'è la ragazza che ricorda Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, Uma o Dua? Mi ricordi Uma, mi ricordi Dua. Vabbè, riascoltata Dua Lipa, forse prossimo con co-conduttrice al Festival di Sanremo. Faremo a vedere se succederà. Era Houdini. Riascoltata su Globo, ora Lost Frequencies e Mary Froese.
1: È tutto che ho preciso. Giro il mio giudizio.

0: 06 89 28 996
1: e gioca.
0: E gioca.
1: Pensa rapido.
2: On Radio Globo. Oh, io vi ho avvertiti che si gioca e si vince un gran bel premio musicale qui durante il corso del Pensa Rapido delle 12.30, sono le 12.35. Come fare per vincere un gran bel premio col copyright Radio Globo? 06 89 28 996, ma fate davvero molto in fretta perché c'è un sacco di gente che si sta prenotando.
1: Chiama ora lo 06 89 28 996. Radio Globo Meteo.
3: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
1: Radio Globo Meteo.
4: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
5: L'anticiclone continua a dominare la scena su tutta Italia, quindi anche su tutto il comparto centrale avremo giornate ancora all'insegna del sole con temperature oltre le medie del periodo, valori tardo estivi fino al 7 di ottobre. Con questa giornata avremo il ritorno delle piogge, pioggia atlantica, a cui seguirà una pausa prima dell'arrivo di nuovi fronti tra l'11 e il 12 del mese. Quindi il clima fino ad allora si manterrà decisamente mite, soprattutto di giorno, con punte anche che sfioreranno i 30 gradi. Rimanete aggiornati, consultate in tempo reale l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
6: Politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da
9: Iperceramica.
10: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
11: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
12: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash.
13: Lunedì 5 ottobre dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
12: Flash, flash, flash.
13: Lunedì 5 ottobre dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%, solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
1: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.

0: Cristina, pronto, ci sei? Cristina?
1: Pronto? Sì?
0: Ah, devi rispondere più velocemente, perché se mi rispondi così in ritardo anche alla domanda del pensa rapido, purtroppo mi sa che non riusciresti a vincere. Mi raccomando, hai tre possibilità per vincere un bel premio col copyright di Radio Globo se rispondi velocemente a questa domanda qui.
2: Ora. Rispondi alla domanda e vinci. On Radio Globo.
3: Quale ingrediente distingue il pesto alla genovese dalla salsa verde? Acciughe, basilico o capperi?
4: Pensa rapido.
1: Basilico.
0: Ah. Proprio sul suonino finale, cara la mia Cristina, mi hai fatto rimanere col fiato sospesissimo. Hai vinto. Ah, mamma mia. Allora, che suspense. Sai cosa hai vinto, cara Cristina? Hai vinto due biglietti per Mr. Rain. Arriva a Roma per la prima volta nei teatri Mr. Rain con uno spettacolo inedito pensato dall'artista per raccontarsi in una veste nuova, più intima e intensa. 11 ottobre, Teatro Brancaccio di Roma, Mr. Rain, e te lo vedi grazie a Radio Globo. E a questo proposito ti chiedo, qual è l'unica radio che ti regala sempre i migliori premi?
1: Radio Globo.
0: Giusto, ciao.
2: Pensa rapido on Radio Globo.

0: E alla fine si sono sposati, a Damiano Davide e Dove Cameron che cantano insieme in questa Zombie Lady. Riascoltata su Globo, suoniamo solo le migliori per i migliori, che siete voi che ci ascoltate e che vincete grazie anche al Pensa Rapido i biglietti per Mr. Rain, come ha appena fatto la nostra amica Cristina. E adesso ci sono MGK e Wiz Khalifa.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: è stanca e annoiata, Anastasia tira fuori canzoni così, ammazza. Riascoltata Sick and Tired, riascoltata sulla radio che suona solo le migliori, anche del passato e anche la storia della musica protagonista nel corso appunto della nostra programmazione. Buona domenica di San Francesco, giornata tra l'altro mondiale degli animali, come ho ricordato anche in apertura del nostro appuntamento di oggi, domenica 4 ottobre, che continuiamo a goderci insieme a tutte le nostre migliori.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
3: Allora ragazze, ok a crema e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
4: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
5: Da venerdì 2 a domenica 4 ottobre all'Ippodromo delle Capannelle c'è Cardio Race. Cardio Race. Visite mediche gratuite, area giochi bimbi, tante attività per tutta la famiglia. E domenica 4, corsa e camminata per il cuore. Non mancare dal 2 al 4 ottobre a Capannelle. Info su cardiorace.it. L'ingresso è gratuito.
6: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
7: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think big, become big.

0: streaming TAB. E sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
2: Rieccoci, ultima ora insieme qui sulla radio che suona solo le migliori. Continuiamo a suonarle e a farvi stare bene anche all'ora di pranzo, il pranzone della domenica.

venerdì nelle classifiche mondiali proprio grazie ai Disclosure con Latch qualche tempo prima, e poi arrivò anche un'altra collaborazione con l'album successivo, e questa Omen. Bella, eh? Che storia, ragazzi. Beh, noi vi regaliamo sempre un sacco di hits del presente, ma anche quelle del passato che scegliamo sono mica da ridere. Adesso c'è Martin Garrix con Bono degli U2 e Fireflies.

storia. I One Republic quest'estate erano ospiti della nostra nazione, si sono goduti una gran bel tour che naturalmente a luglio ha visto partecipare un sacco di gente. One Republic, questa era County Stars, tra le più celebri della loro carriera, riascoltata su Globo. E adesso arriva anche Anna, Pepe, questa è Why Go Wasted, che pompa più che mai.

0: Alle 13:15, buona domenica, buon pranzo della domenica. Miley Cyrus, che tra l'altro ha pubblicato da poco un album nuovo e sta sfidando Amanda Lear, la nostra Amanda Lear. E io imito piuttosto bene. No, non è vero. Comunque, perché a quanto pare le ha rubacchiato una canzone e l'ha fatta sua. Poi di questo si parlerà, secondo me, in tribunale, visto che Amanda Lear ha citato Miley Cyrus, che non si chiama più Miley Cyrus adesso, sapete, solo più Miley. Non so per quale motivo ha deciso che nell'ultimo album Bass Persuades il suo nome venga messo da parte. Va bene, sono cose che succedono e che potete approfondire anche naturalmente su radioglobo.it, perché di musica lì noi ce ne intendiamo, e le ultime news sui vostri artisti preferiti ci sono davvero tutte.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
3: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1.000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori.
4: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
5: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
4: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
5: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
6: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Tonno Rio Mare all'olio di oliva 12 per 80 grammi, 10,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1.000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
7: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene? Meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
8: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
9: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
8: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
10: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
11: Allart, al centro della tua casa.
12: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
13: Sì, facci sognare!
12: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
13: Sì, ma poi dove sei andato?
12: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
14: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: Insieme ancora fino alle 14, poi il resto della giornata, della domenica, lo passerete con Marco Valerio Camillacci e Angelica Baraldi. Intanto ci sono io, Roberto Greganti.

0: canzone che mi conquistò al primo ascolto, questa era il 2008, mi ricordo che andai dal direttore artistico della radio in cui lavoravo allora e gli proposi questa love song che ascoltai da una classifica americana, Sarah Bareilles, che non sta scrivendo una canzone d'amore, I'm not gonna write you a love song, riascoltata qui su Radio Globo tra le nostre migliori della domenica. C'è anche una canzone nuova italiana di un cantante che ci piace parecchio e che si chiama Ernia, che è un nomignolo un po' così. Questa è Dedica.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Morning Show Live. Quello che ascolti in radio.
2: Ora lo vedi in TV.
1: Canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.

lo sapete che nel mondo della musica dance nulla si crea e nulla si distrugge, no? In questo caso la canzone di Offenbach, questo duo di DJ producer francesi, ricalca un classico degli anni 80 di Kim Wilde che si titola Cambodia. Overdrive, riascoltata dal 2023 qui sulla radio che suona solo le migliori. Dal 2023 al 2026 il passo è breve, non è passato molto tempo, è solo 3 anni, e quindi ci godiamo anche una canzone che appartiene a quest'anno e ce lo farà ricordare anche in futuro. Tame Impala con Jimmy, Dracula.

0: battaglia recente tra Macklemore e Ed Sheeran, vince Macklemore 1-0. Ma io lo dico perché così almeno sia chiaro, a quanto pare, le parti del cantante defenestrato dal suo tour sono state prese dalla maggior parte delle persone che frequentano appunto i social. Questa era la sua canzone d'esordio, anche se era, diciamo, una side C, non era neanche tanto convinto di includerla nel suo primo album. Pensa un po' che sbaglio avrebbe fatto a non includere Thrift Shop, appena ascoltata qui su Globo tra le nostre migliori della domenica.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
2: Turn it up. Wow.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
3: Wait for me, I'll be back. Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
4: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, liquido pavimenti Ajax super prezzo 1,59 euro. Ace candeggina classica 5 litri 2,29 euro.
0: Siamo allo sprint finale prima dell'arrivo su Radio Globo del buon Marco Valerio Camillacci. Ancora un nuvolo di canzoni di successo, altre hits in arrivo. La prima è di Saif e Bresh.

siete sulla radio che suona solo le migliori. E adesso ci spostiamo dall'America, da The Weeknd, veniamo in Europa, perché dal nord Europa c'è questo duo di producer DJ dalla Germania, no, Dutch, non sono tedeschi, sono olandesi, esatto.

0: Canto dei pinguini. Hai la camicia uguale alla mia, lo sai?
1: Sì.
0: Una camicia tale quale alla tua.
1: Questa l'ho rubata a mio zio.
0: Ah, sì. Ammazza.
1: No, perché ha preso un po' di chili, quindi ecco, ha detto la roba che mi va un po' più stretta la do a te.
0: Ma lo sai che la camicia che è uguale alla tua io ho messo su un po' di chili, non la posso più mettere.
1: Oh, ma vedere, c'ho duplicato.
0: No, no, rimane sempre più,
1: no, mio zio
0: troppo
1: è
0: grande
1: alto come me, quindi infatti mio zio, perché è alto come me, quindi
0: io ho 2 centimetri in più.
1: No, vabbè, di più.
0: Ci salutiamo. È stato bello stare insieme con tutte le persone che hanno ascoltato finora Radio Globo, che adesso però ovviamente le redditi tu.
1: Sì, le reddito io, poi un po' di giochi, premi croccanti, mi raccomando.
0: Premi croccanti, è vero, oggi
1: croccanti.
0: Croccanti. Ne ho regalato già uno io.
1: Lo so.
0: Anche due.
1: No spoiler.
0: Ciao a Marco, Valerio Camillacci che sarà con voi fino alle 18, io sono Greg, ci sentiamo settimana prossima. Ciao.
1: Ciao Greg.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
4: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ecco due esempi. Citroen C3 a 15.300 euro e Grande Panda Automatica a 18.250 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. A Roma, Ostia e Latina, parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
5: L'11 ottobre ti aspettiamo al Roma Polo Club per Polo for Smiles, evento charity a sostegno di Operation Smile. Partecipa alla giornata, assisti alle finali del campionato italiano di polo della FISE e aiutaci a donare 100 sorrisi ai bambini in attesa di cure. Registrati ora su operationsmile.it.
2: Radio ufficiale Radio Globo.
6: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
7: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, dentifricio Colgate vari tipi a soli 88 centesimi. Collutorio Oral-B, denti e gengive, super prezzo 1,49 euro.
8: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
2: Solo le migliori. In FM.
9: Streaming.
2: Dab.
9: E sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.
1: Bel sole, caldo il giusto, giornata perfetta per un bel pranzetto al mare, 6 minuti alle 14.

voce di Kid Cudi era Memories sulla radio che suona solo le migliori in Radio Globo. 14 in punto arriva anche lei, perché andiamo avanti di ben 16 anni, perché torniamo a questo 2026 con una cantante che sta divorando letteralmente le classifiche.

Future. Cold dal 2017 sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo, Maroon 5, che sono passate a trovarci quest'estate a giugno in occasione degli High Days a Milano, ed Adam Levine è stato straordinario. Adesso Sienna Spyro con Great Expectation.

0: quando finiranno per le 4 di pomeriggio più o meno. Comunque io ve lo dico perché nel caso dovete subito saltare sull'attenti, tra un pochino, non vi posso dire quando, però vi dico che tra poco potrebbe arrivare una bella mancia di Pensa Rapido, quindi sbrigatevi a bere il caffè e cominciate a digitare lo 06 8928 996, perché si potrebbe giocare da un momento all'altro, eh?
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: Ciao Matteo, buon pomeriggio, benvenuto qua a bordo.
3: Ciao ragazzi, io vi volevo aggiornare sul fatto che i tempi sono cambiati quelli col cazzo grosso devono fare la macchina grossa, perché non si può andare a giro col cazzo grosso.
2: Allora calma.
3: Allora non devono, come si diceva prima, se tu ce l'hai piccolo la devi fare grossa la macchina, è cambiato, adesso ce l'hai grosso lo devi far vedere.
4: Matteo, noto fisiatra.
2: Ma scherzi, adesso ha finito appena adesso, immagino, su appendice, intervento, rischi e benefici. Ma oltre a questo
3: è uno studio.
2: Certo, immagino. Dici quindi adesso si va proprio con in parallelo, mentre prima era inversamente proporzionale, adesso è in parallelo.
3: Bravo, sì, sì.
4: Quindi tu immaginava hai un SUV.
3: No, normale, la macchina normale, da GLC, quindi...
4: Onesto, sì, Matteo.
3: È quello che dimostra, perché sennò poi sarebbe anche una truffa verso una donna, poi, capito? Quella vede l'RSQ8 e va tranquilla.
2: Certo, certo.
4: Ma che, io non lo so
2: che considerazione, ma che studio, che studio è? Capite qua la difficoltà, signori. Mica è semplice.
5: Cogito ergo sub.
1: Tutto bloccato. Torna domani dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo.
6: Il terremoto! Corri!
1: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo. A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
7: Io ho sentito una grossa esplosione.
8: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
9: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
1: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia. Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
10: Wait for me, I'll be back.
11: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Latte sano UHT 100% italiano, un litro, 69 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
12: Al Luneur Park sta succedendo qualcosa di strano. Dal 3 ottobre al 1 novembre il parco divertimenti più antico d'Italia si trasforma. È Halloween al Luneur Park. Giostre, zucche e brividi per tutta la famiglia. Ogni weekend dalle 10 alle 19. E sabato 31 ottobre arriva la notte di Halloween. Aperti fino alle 23.
13: Dolcetto scherzetto?
12: Luneur Park, Roma Eur. Biglietti su luneurpark.it.
0: 14 e 16 appena scoccate di questa domenica, prima domenica del mese su Radio

sempre stato innamorato del pianoforte. Si racconta di lui come un enfant prodige di questo strumento quando suonava anche al conservatorio ed è veramente veramente bravo, non sa solo rappare. Lazza, 100 messaggi dal 2024 su Globo, un altro rapper, c'è J-Ax.

0: inutile. LB1 ricampionando Robin S. Anira Sain, Show Me Love su Radio Globo.
1: Ora chiama per primo lo 06 892 8996 e gioca

0: se vi stavate prendendo il caffè o anche se stavate pranzando, ci piace rompervi le scatole, perché è arrivato il momento di una bella mancia di pensa rapido. Il gioco lo conoscete, una domanda, tre opzioni di risposta, solo una è quella esatta. La domanda di oggi è abbastanza semplice, il premio merita parecchio, lo dico soprattutto per chi è appassionato di musica, e non vi dico altro. 06 8928 996, il primo che chiama gioca insieme a me a pensa rapido.
1: Pensa rapido, rapido, tra poco su Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Are you ready?
1: I migliori live.
3: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
3: Dal 12 ottobre.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 8928 996.
4: Gioca con me
3: e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
5: Radio Globo.
6: Radio Globo
5: Promotion.
0: L'8 ottobre apre il nuovo McDonald's di Via della Pisana, un locale tecnologico accogliente pensato per tutta la famiglia. Aree confortevoli, giochi esterni per i bimbi, servizi digitali, aree dedicate alle feste di compleanno per vivere ogni volta un'esperienza ricca di emozioni. Novità anche il drive-thru con due linee di ordine parallele e McCaffè per una pausa golosa. Non perdere l'appuntamento, l'8 ottobre la festa di inaugurazione del nuovissimo McDonald's di Via della Pisana.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
9: E da oggi anche il mobile.
8: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: su Radio Globo.
1: Prima domenica del mese di ottobre, prima mancia di Pensa Rapido con me in questo pomeriggio, e sentiamo un po' come se la cava in cultura generale il nostro Giuseppe. Ciao Giuseppe, buona domenica.
2: Ciao Marco, buona domenica a voi.
1: Senti, che mi stai combinando di bello? Che fai?
2: Sto andando a vedere la partita della mia squadra del quartiere.
1: Oh, che bello, partita di calcio ovviamente, domenica.
2: Partita di calcio, sì.
1: Ok, ci ho preso. Senti, ma sei pronto a rispondermi una domanda? Parliamo di sport, peraltro, quindi potresti non cascarci. Ci sei?
2: Dai, proviamo.
1: Ci proviamo, dai, te la faccio sentire.
0: Ora rispondi alla domanda e vinci. On
3: Radio Globo. In quale città si sono svolte le Olimpiadi estive del 2016? Tokyo, Londra o Rio de Janeiro?
0: Pensa rapido.
1: E dai!
2: Rio de Janeiro.

0: De Janeiro nel 2016, anno in cui io peraltro mi sono appassionato un botto al beach volley, perché quell'anno alle Olimpiadi estive di Rio la coppia di beach volley italiana fece il devasto. Comunque, detto questo, queste sono cose mie personali, quindi non penso che interessi a qualcuno. Ti dico, e questo ti potrebbe interessare, ti regalo due biglietti per Mr. Rain, caro Giuse, che arriva a Roma per la prima volta nei teatri con uno spettacolo inedito pensato dall'artista per raccontarsi in una veste nuova, più intima e intensa. Che mi dici, Giuse?
1: Dai, che lui mi piace molto.
0: Oh, meno male. Senti, ma mi devi dire un'ultima cosa: qual è la radio che regala solo i migliori premi e ti porta al concerto di Mr. Rain?
1: Radio Globo.
0: Certo.
2: Pensa rapido on Radio Globo.

britannico ma chiaramente italiano nel sangue, Paolo Nutini dal 2007, era New Shoes sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo 14:48, c'è spazio anche per l'ultimo pezzo di Gue e Mar.

0: per festeggiare i loro 30 anni d'amicizia, ma non solo, anche 10 anni dall'uscita dell'album Santeria, che hanno fatto ovviamente in coppia, album culto della scena rap italiana dall'inizio fino ad oggi, e non ci sono dubbi.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
3: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
4: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
3: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
4: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
5: Wake up! Good morning, the morning show.
6: Buongiorno!
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
7: Chiede il mio appuntamento mattutino.
5: The morning show.
8: On Radio Globo.
5: Sponsored by
8: MB Arredamenti.
9: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
10: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castello il Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
11: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
12: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio Gran Moravia, 89 centesimi letto.
13: Todis, buongiorno convenienza.
14: Torna Urban Land

0: 9, 10 e 11 ottobre, live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle, Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
2: Solo le migliori in FM. Streaming. Dab. E sul canale 91 del Digitale Terrestre.

0: Soft Seal, Tender Love.
1: Ed altri guai.
0: Io me ed altri guai sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Torniamo al 2026 adesso con uno dei pezzi di quest'estate. Samurai J, Vito Salamanca, Flamenco Paranoia.

0: parlare in il romanesco, lei britannica, non so quanto abbia capito, ma secondo me ha capito, eh?
1: Wait for me, I'll be back.
2: Ave Cetus, ogni casa ha una storia, la tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus, emozione, stile, casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
3: Ave Cetus.
4: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
5: Da venerdì 2 a domenica 4 ottobre all'Ippodromo delle Capannelle c'è Cardio Race. Cardio Race. Visite mediche gratuite, area giochi bimbi, tante attività per tutta la famiglia. E domenica 4, corsa e camminata per il cuore. Non mancare dal 2 al 4 ottobre a Capannelle. Info su cardiorace.it. L'ingresso è gratuito.
6: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro. E Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parla di Mister Meno. Concessionaria Ariafiori.it.
7: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Pasta ripiena Fini, i gran classici, vari tipi, 250 grammi, 99 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
8: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
0: 13 sulla radio che suona solo le migliori in Radio Globo, quasi 15 e 14. Ripartiamo con la Queen e Madonna, questa è Dance the

0: mancia di pensa rapido, il brunch della domenica, insomma, l'abbiamo fatta di robe. Siamo ovviamente la radio che regala solo i migliori premi, ma non solo di domenica, soprattutto non solo col pensa rapido, e anche con altri giochi.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
4: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
5: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash.
6: Lunedì 5 ottobre dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
5: Flash, flash, flash.
6: Lunedì 5 ottobre dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%, solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
1: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.

No, non è quella. Dal 2009 Shaggy era Fly High sulla radio che suona solo le migliori in Radio Globo. E adesso una canzone che è tornata particolarmente di moda grazie all'ultimo film di Spider-Man.

0: stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, Dash 35 Pods Power e Dash 44 Pods, super prezzo 9,90 euro. Ammorbidente Vernel, varie profumazioni, 2,59 euro.
1: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero, a prezzi sbalorditivi. E udite, udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Dal 9 al 18 ottobre a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno.
2: Concessionaria Fiori, concessionariafiori.it.
3: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
4: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
3: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
4: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis da 150 grammi a 59 centesimi. Todis, buongiorno convenienza!
7: 50 e 50, 50 e 50!
8: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
7: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
9: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
10: Allart, al centro della tua casa.
11: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
12: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
13: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
14: Think big, become big.
15: Solo le migliori in FM,
16: streaming,
15: DAB
16: e sul canale 91 del digitale.

0: abitanti con la maggiore affluenza, 1.600.000 persone in quel di San Paolo. Mamma mia.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
3: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
4: L'11 ottobre ti aspettiamo al Roma Polo Club per Polo for Smiles, evento charity a sostegno di Operation Smile. Partecipa alla giornata, assisti alle finali del campionato italiano di polo della FISE e aiutaci a donare 100 sorrisi ai bambini in attesa di cure. Registrati ora su operationsmile.it.
5: Radio ufficiale Radio Globo.
6: Torna Urban Land.

0: 9, 10 e 11 ottobre, live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle, Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
2: Un disastro!
1: Ah, e le escursioni?
2: Abbiamo naufragato!
1: E tua moglie?
2: È scappata! Con uno del posto!
1: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
2: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
1: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
3: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Nutella Ferrero 950 grammi, 4,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.

0: 3 Rita Ora, ovviamente Fatboy Slim su Radio Globo. Perché dico ovviamente Fatboy Slim? Perché Fatboy Slim ha ripreso 24 anni dopo, quindi nel 2023, un pezzo che aveva fatto nel 1999, che era Praise You. Quindi da praise, che è l'infinito in inglese, ha messo il gerundio praising you e ci ha messo pure la voce di Rita Ora. Comunque 16:37, appena scoccate, non stiamo a parlare qua di verbi e roba, e parliamo di tempo e meteorologia grazie a quelli di Trebimeteo. Sentiamo un po' cosa hanno da dirci per quanto riguarda le temperature dei prossimi giorni.
1: Radio Globo Meteo.
2: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
1: Radio Globo Meteo.
3: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebimeteo.
4: L'anticiclone continua a dominare la scena su tutta Italia, quindi anche su tutto il comparto centrale avremo giornate ancora all'insegna del sole con temperature oltre le medie del periodo, valori tardo estivi fino al 7 di ottobre. Con questa giornata avremo il ritorno delle piogge, pioggia atlantica, a cui seguirà una pausa prima dell'arrivo di nuovi fronti tra l'11 e il 12 del mese. Quindi il clima fino ad allora si manterrà decisamente mite, soprattutto di giorno, con punte anche che sfioreranno i 30 gradi. Rimanete aggiornati, consultate in tempo reale l'app gratuita di Trebimeteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
9: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
10: Think big, become big.
11: Attenzione! Su Cash Globo torna la promo flash!
12: Lunedì 5 ottobre, dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
11: Flash, flash, flash!
12: Lunedì 5 ottobre, dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%, solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
13: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
0: 16:40 precise di questa domenica 4 ottobre 2026 su Radio Globo si riparte con Saif e Bresh, cioè parlar d'amore.

italiana di nascita, ma brasiliana nel cuore. Gaia, la sua bossa nostra, direttamente da quest'estate su Radio Globo. Si torna al 2014 con i Rude.

0: popolo si apre alla città. Arriva a Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
1: Cerchi la convenienza quotidiana?
2: Via, via.
1: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
3: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
4: Da venerdì 2 a domenica 4 ottobre all'Ippodromo delle Capannelle c'è Cardio Race. Cardio Race. Visite mediche gratuite, area giochi bimbi, tante attività per tutta la famiglia. E domenica 4, corsa e camminata per il cuore. Non mancare dal 2 al 4 ottobre a Capannelle. Info su cardiorace.it. L'ingresso è gratuito.
5: Allora ragazze, ok a creme e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
6: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
7: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
8: Solo le migliori. In FM. Streaming. Dab.
9: E sul canale 91 del digitale terrestre.
10: Globo TV. 17 in punto, comincia ufficialmente.

0: raccomando, restate là.
1: Morning Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: Appena fatto il piede alla macchina, 0:30 alle colonnine Tesla.
3: Ah, perché loro vanno a energia elettrica, vedi come ci perculano loro che vanno a energia elettrica. Ma tanto è becco sull'autostrada prima o poi, con qualcuno che ha finito la corrente. Voglio per...
4: Buongiorno ragazzi, ma solo io ieri sera alle 10:30 ho fatto benzina a un Kuwait a 2,43. Porca puttana.
5: Buongiorno, sentite, ieri stavo in ferramenta, è entrato Gabri Venus, ha comprato 1,5 metri di tubo di gomma. Mo io non so che ci deve fare, però mi sei emergenza benzina,
6: il succhio a quella signora del vocale di prima.
3: Guarda che prima è arrivato un altro messaggio dove c'era un amico che ha detto che l'ha visto comprare due taniche. Adesso mettiamo insieme i pezzi e vediamo.
1: The Morning Show, domani dalle 6 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
8: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
7: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
9: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
10: Allart, al centro della tua casa.
11: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre

0: 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
2: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
1: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
2: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
3: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
4: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
5: Sì, facci sognare!
4: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
5: Sì, ma poi dove sei andato?
4: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
6: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni. Back to the-

0: Pensa rapido, rapido. Tra poco su Radio Globo. Radio Globo. Promotion.
1: L'8 ottobre apre il nuovo McDonald's di Via della Pisana, un locale tecnologico accogliente pensato per tutta la famiglia. Aree confortevoli, giochi esterni per i bimbi, servizi digitali, aree dedicate alle feste di compleanno per vivere ogni volta un'esperienza ricca di emozioni. Novità anche il drive-thru con due linee di ordine parallele e McCaffè per una pausa golosa. Non perdere l'appuntamento, l'8 ottobre la festa di inaugurazione del nuovissimo McDonald's di Via della Pisana.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
5: Iperceramica.
6: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, ricarica Chantecler spray sgrassatore vari tipi, 1,49 euro. Detersivo piatti scala vari tipi a soli 69 centesimi.
7: Mauris.
8: Dolcetto o scherzetto? Halloween è a Luneur Park, ogni weekend fino al 1 novembre e sabato 31 aperti fino alle 23. Luneur Park, Roma Eur. Biglietti su luneurpark.it.

0: Marco, buona domenica.
1: Ciao, buona domenica.
0: Senti, ma che mi stai combinando di bello? Che fai?
1: Sto al lavoro.
0: Ai ai ai, che lavoro fai, Marco?
1: Tassista.
0: Ah, beh, allora stai bello pronto sempre col, cioè, col telefono, no? Col telefono in macchina, no, però quando ti fermi, magari sta aspettando il cliente, telefono pronto a digitare lo 06 898 996, sei stato bello svelto e sei stato il primo.
1: Grande.
0: Senti, sei pronto a rispondermi alla domanda, Marco?
1: Mo te lo dico.
0: Mo lo dici, dai.
2: Ora. Rispondi alla domanda e vinci. On Radio Globo.
3: Quale gruppo interpreta il brano Chasing Cars? I Beatles, i Nirvana o gli Snow Patrol?
2: Pensa rapido.
0: Provaci!
1: Nirvana.
0: Marco.
2: Errore. Non hai risposto correttamente. Game over.
0: Ma de che, Nirvana, che sta canzone è una di quelle mattonate romantiche iniziano i 2000, pezzo bellissimo peraltro, però se non sei di quella generazione là non so quanto tu potessi conoscerlo. Mi sa che tu sei più della generazione Nirvana. Di che anno sei, Marco?
1: 78.
0: Beh, allora sì, te li sei goduti a pieno il grunge dei Nirvana. Eri fan o ti stavano sulle scatole?
1: Ma no, niente, una via di mezzo, dai.
0: Una via di mezzo, né caldo né freddo. Va bene, mannaggia la miseria, Marco, mi dispiace, però potrei riprovare veramente quando vuoi. Ma dimmi una cosa, qual è la radio che regala solo i migliori premi e suona solo le migliori? Dai, che è facile questa, non me la puoi sbagliare.
1: Sempre Radio Globo.
0: Beh, certo.
2: Pensa rapido. On Radio Globo.

0: domani mi sveglio palesemente con raffreddore.
1: Ecco, eccola. No, dai, speriamo di no.
0: Tanto chi se ne frega, tanto te stai così, quindi posso sputacchiare sul microfono quanto.
1: Ormai ci stiamo infettando.
0: Sì, poi vedrai con quelli del morning show se la prenderanno con noi lunedì mattina. Che 100, che ne sai?
1: 100 proprio.
0: Va bene. Detto questo, vi lascio nelle mani di Angelica Baraldi fino alle 22. Da Marco Valerio Camillacci invece è veramente tutto. Non mi resta che farvi bye bye. Ci risentiamo il prossimo weekend. Buon lavoro, Angie. Ciao.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Con in forma di Todis, in palio 3 weekend pet friendly in Italia e 10 kit pet tech con telecamera e GPS. Dal 1 ottobre al 25 novembre partecipa al concorso Qua la zampa con in forma. Fai una spesa minima di 10 euro di prodotti in forma in unico scontrino e vinci. Scopri tutti i punti vendita Todis aderenti all'iniziativa. Concorso valido dal 1 ottobre al 25 novembre 2026. Regolamento su qualazampaconinforma.it. Todis, buongiorno convenienza.
4: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
5: Attenzione! Su Cash Globo torna la Promo Flash!
6: Lunedì 5 ottobre, dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
5: Flash! Flash! Flash!
6: Lunedì 5 ottobre, dalle 14 alle 17, inserisci il codice Flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci. Solo su cashglobo.it.
7: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
8: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
9: Solo le migliori. In FM, streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
10: Globo TV.
1: Le 17.59 di questa domenica 4 ottobre. Buona domenica a tutti, io sono Angelica, ancora un po' acciaccata ma non si molla. Staremo insieme fino alle 22, c'è Usual ora.

dire che qui ha cambiato un po' mood rispetto alle sue produzioni precedenti. Qua si avvicina tantissimo alla French Touch, il movimento house di fine anni 90, primi anni 2000, nato proprio in Francia. Ora torna anche Kygo e i Dance qui su Globo.

0: devo ammetterlo.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
0: Però io c'ho degli appuntamenti.
2: Cioè?
0: C'ho. Oh, non è che c'hai solo tu l'ora esatta, io c'ho la mia ora con gli sponsor. Sì.
2: L'ora è fatta? L'ora

0: ma qua mi serve la calcolatrice. Ma non me lo potete scrivere già quanto fa il risultato? Io ho fatto l'odontotecnico. Oh.
1: L'ora è fatta e offerta da...
2: Sono Roberto Spaccino, presidente dell'Immobili Trip. Ecco. Oggi, coi prezzi dello sballo ai minimi storici, conviene comprare subito una bella chilata di intonaco. Immobili Trip non vende bonghi, ma solo da pippa.
3: Così, proprio chiaro, al punto.
4: L'ora è fatta, è fatta davvero. No. Bene, Caselli, adesso che ha assolto i suoi compiti.
0: Oh, io c'ho ancora un po' di domandine. Sì. No.
4: Quelle tossiche,
0: ottimo, belle di una volta. Sì. Allora, mi sono chiesta.
4: Una volta. Sì.
0: Allora, si dice, vabbè, tipo, che ne so, galleggiare, no? Uh-huh. Uno galleggia.
4: Senti, ragazza.
0: Però effettivamente... Chi ha mai provato a buttare un gallo in mare e vedere se questo sta... No, però oggettivamente no, è così. Chi l'ha mai visto un gallo? Ma non è proprio il suo habitat, cioè, gli capita anche per sbaglio di cadere in una,
3: sì,
0: un lago, cioè,
3: certo,
0: no?
3: Panico.
0: Piuttosto uno dice papereggia, cioè una papera.
4: È vero.
0: Papereggia. Cioè,
4: oppure cigna.
0: Ma anche stronza, cioè volendo.
4: Ma effettivamente non fa una piega.
5: Tutto bloccato.
6: Torna domani
5: dalle 16 alle 19
6: solo su
7: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
8: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
9: Ave Cetus.
10: Wake up!
11: Good morning!
12: The morning show.
13: Buongiorno!
14: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
15: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
16: The morning show.
17: On Radio Globo.
18: Sponsored by
19: MB Arredamenti.
20: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
21: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
22: Da venerdì 2 a domenica 4 ottobre all'ippodromo delle Capannelle c'è Cardio Race.
23: Cardio Race.
22: Visite mediche gratuite, area giochi bimbi, tante attività per tutta la famiglia. E domenica 4, corsa e camminata per il cuore. Non mancare dal 2 al 4 ottobre a Capannelle. Info su cardiorace.it. L'ingresso è gratuito.
24: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre

0: Di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. A Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Cerchi la convenienza quotidiana?
2: Via, via.
1: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.

Ed effettivamente per lui il romano è un po' una sorta di lingua universale. Cal Brevi insieme a Max Gazzè composto. Loro si sono conosciuti un po' a caso durante un after party e facendo due chiacchiere hanno poi deciso di fare questo pezzo assieme. Ora c'è David Guetta su Globo.

0: amici di Trevi Meteo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
1: Radio Globo Meteo.
3: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
4: Il bel tempo avrà i giorni contati fino al 7 ottobre, avremo quindi giornate ancora dove prevarrà il bel tempo, ma poi da quella giornata in poi il quadro meteorologico decisamente più dinamico, improntato all'instabilità con le prime piogge atlantiche, a cui seguirà probabilmente qualche giorno di pausa prima dell'arrivo di nuovi fronti dall'11 al 12 del mese. Il clima si manterrà decisamente mite, soprattutto di giorno, con punte fino ai 28 gradi. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Due verticale, trekking sull'Etna.
6: Escursione.
5: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
6: Aperitivo.
5: E un inverno imperdibile?
6: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. 3 articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene? Meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
10: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
11: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
12: Think big, become big.
0: È il momento di alzare il volume della radio e cantare insieme questo tormentone estivo firmato dai The Colors, Serena Brancale e Merck & Cremont. Questa è Partenope.

sera troviamo suo fratello Eric Stefani all'organo, troviamo un ex membro dei No Doubt, che era il gruppo di cui faceva parte Gwen Stefani. Lei, pensate che inizialmente non voleva pubblicare questo singolo, poi è stata per fortuna convinta da suo marito. Ora tornano i The Bounce.

0: you picked up.
1: Call me when you break up. Unless you found the person that you want a new name.
2: Selena Gomez e Benny Blanco con Call Me When You Break Up, il brano di punta del loro primo album collaborativo è Say That I Love You First. È un album anche un po' speciale perché mentre lo componevano erano fidanzati e poi si sono sposati a settembre dell'anno scorso. Sono veramente una coppia stupenda. Ora ci rilassiamo un po' con Sienna Spyro su Globo.

0: Sentite qua, Cristina Aguilera, Linkin Park, Mia e Pink con Lady Marmalade su Radio Globo. Dalla colonna sonora del film Moulin Rouge, questo brano, ragazzi, è rimasto per ben 5 settimane consecutive al numero 1 della classifica Billboard Hot 100 e ha vinto un Grammy Award nel 2002 per la miglior collaborazione pop. Ed è stato davvero un grandissimo traguardo, perché per la prima volta nella storia della musica una traccia cantata interamente da 4 donne soliste ha raggiunto la vetta della classifica americana.
1: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo.
2: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
3: Io ho sentito una grossa esplosione.
4: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
5: Passavi e c'era morto da una parte, morto dall'altra.
2: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
1: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, detersivo liquido lavatrice Ace, 27 lavaggi di pacco, 4,49 euro. Stendino Mameson Alumix Color, 18 metri, superprezzo 9,90 euro.
8: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro e Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. concessionariafiori.it.
9: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo un litro a 4,99 euro.
11: Todis, buongiorno convenienza!
12: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
13: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
14: Solo le migliori. In FM,
1: streaming,
14: DAB
1: e sul canale 91 del digitale terrestre
15: Globo TV.
0: Le 18:58 di questa bellissima domenica 4 ottobre, che sembra quasi il 4 giugno.

finalmente dopo più di 4 anni Elisa torna con nuova musica, perché ha annunciato l'uscita del suo nuovo album prevista per il 27 novembre, quindi manca poco e non vediamo l'ora di ascoltarcelo tutto, perché tante produzioni sono

0: staccarsi definitivamente dal mondo della musica. La sua vita poi è cambiata completamente quando Jonas Blue ha ascoltato un suo brano e ha deciso di contattarlo proprio direttamente nei suoi DM su Instagram per proporgli di lavorare insieme.
1: Wait for me, I'll be back. Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
2: Torna Urban Land.

0: 9, 10 e 11 ottobre, live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle, Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
2: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
1: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50% lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
3: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
4: Allart, al centro della tua casa.
2: Dunque vediamo, spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
5: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
2: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
5: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
6: Cerchi la convenienza quotidiana?
7: Via via!
6: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
8: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
9: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
10: Sta arrivando un brano scritto da Ed Sheeran ma cantato da un gruppo tutto al femminile che sta conquistando le classifiche di tutta Europa. Sul volume per le Cat's Eye con Animal.

leggendarie e amate di sempre, nata dalla collaborazione tra l'incredibile DJ svedese Avicii e il produttore olandese Nicky Romero. Ovviamente questo singolo aveva conquistato tutte le classifiche e tuttora rimane un grande pezzo. Arriva Karol G insieme a Manu.

0: Ibanez, Fedez insieme a Demi Schilla con Sexy Shop su Globo.
1: È tutto che ho preciso, giro un mio giudizio.

0: proprio inno da stadio, ragazzi. Praticamente viene cantata squarciagola dai tifosi e dai calciatori stessi durante i festeggiamenti di ogni vittoria.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: Luce, gas, Fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
6: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
7: Think big, become big.
0: Loro vengono entrambi da Genova e vogliono omaggiare la loro città d'origine. Arriva un pezzo nato dalla collaborazione tra Saif e Bresh.

lontanissimo 2002. Io ragazzi non vorrei dirvelo, ma sono passati ben 24 anni, cioè mi sento male se ci penso. È un brano che nei primi anni 2000 è diventato immediatamente un tormentone estivo. Io spero che anche voi l'abbiate cantata tutta come me qui in studio, che io già sto perdendo la voce. Poi così do proprio un colpo di

ballate insieme a Niall Horan. Questo è Drive Safe su Globo. Pensate che Miles Smith aveva nel cassetto l'idea iniziale, lo scheletro di questa canzone, da più o meno 2 anni, quindi è abbastanza tempo, dobbiamo dire. Essendo lui un grandissimo fan della scrittura di Niall Horan, ha deciso di

0: fargli la demo parziale sperando in una risposta, ma pur sapendo che le probabilità che accettasse erano minime, quasi zero. E Niall Horan invece si è innamorato all'istante del pezzo, proprio si è innamorato perdutamente e lo ha ricontattato per finire di scriverlo insieme a quattro mani.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Are you ready?
1: I migliori live.
3: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
3: Dal 12 ottobre.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 892 8996.
4: Gioca con me
3: e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. Sei giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
6: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
7: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
6: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
7: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
8: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio Gran Moravia, 89 centesimi letto. Todis, buongiorno convenienza!
10: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
11: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, liquido pavimenti Ajax, super prezzo 1,59 euro. Ace candeggina classica 5 litri, 2,29 euro. Mauris.
12: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
1: Solo le migliori in FM,
3: streaming,
1: DAB
3: e sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
0: Le 19.56 di questa meravigliosa domenica, oggi è il 4 ottobre, ma quanto non sembra ottobre, ragazzi. Siete con Angelica Baraldi fino a

Jax ha deciso di abbandonare le sue classiche basi hip hop per abbracciare un genere di stampo prettamente americano, quindi unire il rap con la musica country in vita, morte e miracoli. Ora ragazzi, scaldate la

0: scattanti. Morning Show
1: Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: D'accordo, se potrebbe fare anche la notte, benissimo, perché non è un centro abitato, però capisci che se ti metti al primo municipio dove stanno le palazzine, no, a fare lo scavo.
3: Ma l'abbiamo detto, laddove, certo, laddove sia possibile, l'abbiamo detto.
2: Certo, certo, purtroppo è pure un fattore legato ai costi, no? Perché l'operaio che lavora la notte.
3: Ecco. Però ti posso dire una cosa, Fabio. Tutto bello, poi subito a pensare ai soldi. Cioè, sei proprio il peggio, subito.
2: È una brutta realtà, però è così, perché alla fine un operaio che te lavora la notte va pagato di più,
3: no,
2: il rischio è più alto, cioè, c'è maggiore rischio, no? Ma a parte la visibilità, ho sentito anche la visibilità, ma ci stanno dei fari adesso che si fa giorno, volendo. Però diciamo che il rischio è considerato maggiore, quindi preferiscono farti lavorare del giorno nonostante toppino Roma, capito?
3: Lo so.
2: E per
3: lo
2: noi
3: so.
2: Pure non è. A volte trovi persone che ti capiscono, magari dice questo sta a lavorare, a volte comunque sono le donne quelle più cattive.
3: Lo sapevo.
2: Te guardano proprio male.
3: Lo sapevo.
2: Capito? E dicono guarda sto bastardo.
4: Cioè proprio te lo dicono, bastardo.
2: Poteva fare un altro lavoro, capito?
5: Poi Fabio dillo che è anche per colpa loro che si aprono la maggior parte dei cantieri. Dillo, puoi dire.
1: The Morning Show. Domani dalle 6 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
7: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero, a prezzi sbalorditivi. E udite, udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Dal 9 al 18 ottobre a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno.
8: Concessionaria Fiori, concessionariafiori.it.
9: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
10: Un disastro!
9: Ah, e le escursioni?
10: Abbiamo naufragato!
9: E tua moglie?
10: È scappata! Con uno del posto!
9: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
10: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
9: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
11: Sta per arrivare un trio norvegese di produttori incredibili. Sono anche cantanti, infatti.

0: Black Eyed Peas con I Got a Feeling su Globo. Attenzione!
1: Ora chiama per primo lo 06 8928996 e gioca.
2: Pensa rapido
1: on Radio Globo.
0: Te l'avevo spoilerato prima.

0: fighissimo, cioè lo vorrei vincere io, non sto scherzando, infatti vabbè, non dico niente, però è veramente molto bello. Allora, come funziona Pensa Rapido? Io vi farò una domanda, avete già le tre opzioni di risposta e voi mi dovete dare la risposta corretta in soli 4 secondi, quindi dovete essere velocissimi, rapidissimi, ma soprattutto a chiamare lo 06 89 28 996, a partire da pronti ora.
1: Pensa Rapido, rapido, tra poco su Radio Globo. Radio Globo Meteo.
2: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
1: Radio Globo Meteo.
3: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
4: Il bel tempo avrà i giorni contati fino al 7 ottobre, avremo quindi giornate ancora dove prevarrà il bel tempo, ma poi da quella giornata in poi il quadro meteorologico decisamente più dinamico, improntato all'instabilità con le prime piogge atlantiche, a cui seguirà probabilmente qualche giorno di pausa prima dell'arrivo di nuovi fronti dall'11 al 12 del mese. Il clima si manterrà decisamente mite, soprattutto di giorno, con punte fino ai 28 gradi. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
9: Al Luneur Park sta succedendo qualcosa di strano! Dal 3 ottobre al 1 novembre il parco divertimenti più antico d'Italia si trasforma! È Halloween al Luneur Park! Giostre, zucche e brividi per tutta la famiglia! Ogni weekend dalle 10 alle 19 e sabato 31 ottobre arriva la notte di Halloween! Aperti fino alle 23!
10: Dolcetto scherzetto!
9: Luneur Park, Roma Eur, biglietti su luneurpark.it.

0: Alessandra. Ciao Alessandra.
1: Ciao.
0: Come stai? Che fai di bello questa domenica sera?
1: Questa domenica sera sono in macchina che accompagno mia figlia ad una festa di compleanno.
0: Ah bene, quindi la figlia si diverte, poi dopo tu tornerai a casa, ti riposi un po' in attesa di tornarla a prendere questa sera, no? Più tardi. È sempre così.
1: Sì.
0: Mamma mia, siete dei santi voi genitori, ve lo giuro, siete dei santi. Brava Alessandra, allora speriamo, speriamo che adesso ti possa regalare una gioia. Allora andiamo dirette con la domanda, in bocca al lupo!
2: Ora rispondi alla domanda e vinci. On Radio Globo.
3: Quale stato americano ha come capitale Austin? California, Florida o Texas?
2: Pensa rapido.
1: Texas.
0: Yes!
2: Pensa rapido.
0: Sono felicissima Alessandra, risposta corretta, ci hai preso.
1: E
0: vuoi
1: vai.
0: Sapere qual è il premio? Ma sei pronta? Cioè, è tanta roba. Allora, ti porti a casa due biglietti per il concerto di Mr. Rain. Sono contentissima.
1: Sarà felicissima mia figlia, guarda, felicissima.
0: Allora,
1: proprio.
0: Sono appunto due biglietti per Mr. Rain che arriverà a Roma per la prima volta nei teatri con uno spettacolo inedito, pensato dall'artista per raccontarsi in una veste nuova, più intima e intensa. L'11 ottobre al Teatro Brancaccio qui a Roma. Sei contenta?
1: Grazie, felicissima, grazie.
0: Allora Alessandra, adesso urla mia gran voce qual è il nome della radio che regala solo i migliori premi, vai!
1: Radio Globo.
0: Sì.
2: Pensa rapido. On Radio Globo.

pezzo che l'ha portata a vincere il Grammy Award come Best New Artist nel 2025, Chaperone con Pink Pony Club. Su Radio Globo c'è anche Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: e produttori che qui uniscono le forze con il One Republic, la bellissima voce di Ryan Tedder, sempre molto riconoscibile, era Bones, ora c'è anche MGK e Wiz Khalifa su Globo.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: con Wiz Khalifa, Girl Next Door su Globo. Se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, scaricate l'app ufficiale di Radio Globo, così potete rimanere sempre aggiornati con tutte le nostre novità e potete anche seguire la diretta streaming in qualsiasi momento, ovunque voi siate, ma potete farlo anche sul nostro sito radioglobo.it. Altrimenti, se siete a casa e avete un dispositivo Alexa, basta dire Alexa, riproduci Radio Globo. Radio Globo Promotion. Attenzione ragazzi, l'8 ottobre apre il nuovo McDonald's di Via della Pisana, un locale tecnologico e accogliente pensato per tutta la famiglia. Aree confortevoli, giochi esterni per i bimbi, servizi digitali e aree dedicate alle feste di compleanno per vivere ogni volta un'esperienza ricca di emozioni. Novità anche il drive-thru con due linee di ordine parallele e Mac Caffè per una pausa golosa. Mi raccomando, non perdere l'appuntamento, l'8 ottobre c'è la festa di inaugurazione del nuovo McDonald's di Via della Pisana.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
3: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
2: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
4: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
5: Allart, al centro della tua casa.
6: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori.
7: Allora ragazze, ok a crema e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
8: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
9: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
10: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
9: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
10: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
11: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Pampers Baby Dry quadripacco, 18,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
12: Nei supermercati Dem.
11: Dem, ogni giorno il meglio.
13: Torna Urban Land Tattoo Expo Roma, l'evento che porta la cultura tattoo nel cuore della capitale. Nuova location, Ippodromo delle Capannelle. Più di 500 tatuatori internazionali pronti a lasciare il segno. Giovedì 8 ottobre, Tattoo Party. E poi 9, 10 e 11 ottobre, live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
14: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
15: Solo le migliori. In FM, streaming, DAB
16: e sul canale 91 del digitale terrestre
17: Globo TV.
0: E di nuovo buona domenica anche a tutti gli ascoltatori che si sono collegati soltanto ora. Siete con Angelica Baraldi e diamo inizio alla nostra ultima ora insieme di oggi.

Se Bono leggermente sbagliato il conteggio perché è passato da 3 a 14, ma poi ha confessato che è stato un errore perché era un pochettino brillo. Poi quella parte alla band è piaciuta, gli ha fatto ridere, quindi poi l'hanno voluta tenere. Cioè Samurai J ora su Globo.

0: dei record, Harry Styles con Dance No More su Radio Globo. E adesso ragazzi andiamo un po' a sentire cos'è successo durante la settimana con i ragazzi in Tutto Bloccato.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: Io ti fermi a guardare se do la botta a quello dietro, perché di solito sai quando uno ci mette
3: Micione
2: un po' a parcheggiare e i passanti si fermano a guardare, però me l'ha detto in modo divertente, quindi mi ha fatto sorridere e abbiamo
4: ma quello non t'ha fatto, non era un complimento, però era gentilezza.
2: No,
4: poi se tu sei la maliziosa che scambi gentilezza per uno che ci prova in maniera carina.
2: Beh, era chiaramente un modo per attaccare il bottone, se passava.
3: L'hai letto quanto come un palese pare. Approccio insomma.
2: Certo, ma
4: quanto
2: è ovvio,
4: te pare
2: è ovvio.
4: Trasformi la realtà, riesce a trasformare per un... poi dicono a me pavone, capito? Cioè riesce a ribaltare la realtà.
2: Era così
5: a papà.
6: Ma lì c'era il messaggio subliminale, ha parlato subito di botta.
7: Ma robè, ma che t'hanno detto? Ah fata, c'hai c'ha fracche di fora.
8: A cavalla colosa.
9: Oh Boni, che la Panda 4x4 quella vintage costa più di una macchina nuova.
10: Ma robè, era una Panda a letto.
11: Ma vogliamo parlare di quando io scendo dall'elicottero?
12: A me mi scambiano per lo zingaro quando sono col furgone.
13: A Marchetti volevamo parte della BS dell'airbag dentro la macchina mia, solo che faccio una frenata te faccio senti tutte e sei le marce compresa il freno a mano.
2: La onda mia, ma che è? Perché sciogliete mai?
1: Tutto bloccato. Torna domani dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
14: A Cetus, ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torre Nova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus, emozione, stile, casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
1: Ave Cetus! Wake up!
15: Good morning!
1: The morning show!
16: Buongiorno!
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
17: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
1: The morning show
18: on Radio Globo.
1: Sponsored by
18: MB Arredamenti.
19: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
10: È tempo di back to store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castello Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis da 150 grammi a 59 centesimi.
5: Todis. Buongiorno convenienza.
1: L'11 ottobre ti aspettiamo al Roma Polo Club per Polo for Smiles, evento charity a sostegno di Operation Smile. Partecipa alla giornata, assisti alle finali del campionato italiano di polo della FISE e aiutaci a donare 100 sorrisi ai bambini in attesa di cure. Registrati ora su operationsmile.it. Radio ufficiale Radio Globo.
4: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castel Romano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
0: È domenica sera, ma questo non vuol dire che dobbiamo essere scarichi. Quindi sul volume per l'ultimo singolo della regina del pop, Madonna, questa è Dance Theory.

0: il DJ David Guetta insieme alla bellissima voce di Sierra Titanium. Ora invece ci calmiamo un attimo, ci rilassiamo perché arriva Giulia insieme a Brescia serenamente su Globo.
1: Se poi stiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: pulsante della traccia è interamente costruito attorno all'inconfondibile campionamento di Show Me Love di Robin S, uno dei brani house più famosi e iconici di tutti i tempi. È stato pubblicato originariamente nel 90 e riadattato poi nel 1993. LB1 ha voluto omaggiare l'originale fondendone l'anima con la dance moderna. Pazzesco!
1: Wait for me, I'll be back. Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
2: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
3: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
4: Think big, become big.
5: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash.
6: Lunedì 5 ottobre dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
5: Flash, flash, flash.
6: Lunedì 5 ottobre dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%, solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
7: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
0: Le 21:38 di questa domenica 4 ottobre, io sono Angelica Baraldi e abbiamo ancora una ventina di minuti a passare insieme, ma prima c'è l'ultima di Merck & Cremont.

0: 14 alle 17 e domenica dalle 18 alle 22. Da Angelica Verardi è tutto. Ciao belli, buonanotte. Wait for me, I'll be back.
1: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, dentifricio Colgate vari tipi a soli 88 centesimi. Collutorio Oral-B, denti e gengive, super prezzo 1,49 euro.
2: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
3: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
4: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
5: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.

0: Continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
1: Beh, speriamo che sia una mattinata scoppiettante, sicuramente movimentata sia a livello di traffico ma anche per quello che sta succedendo alle pompe di benzina. Abbiamo sentito di questo carburante che è sceso a 2,19, però con qualche piccolo intoppo, adesso ne parliamo. Intanto buongiorno Flaminia Cappelli.
2: Buongiorno VVV.
1: Buongiorno Gabri Venus.
3: Buondì, prego la regia di inquadrare la camicia fucsia di Flaminia Cappelli, che è una cosa inguardabile, è uno schifo proprio.
1: È una cosa indegna, ragazzi. Sbatte sulla telecamera, sbatte.
2: Sbatte perché ho l'influenza, quindi ecco perché il colore non va bene.
3: Con rossetto coordinato malissimo, peraltro.
2: Ma guarda, gli affari tuoi stamattina.
1: Ha ragione perfettamente, anzi ti dirò, colore da vecchia. Colore da vecchia.
0: The Morning Show. Domani dalle 6 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Da venerdì 2 a domenica 4 ottobre all'Ippodromo delle Capannelle c'è Cardio Race. Cardio Race. Visite mediche gratuite, area giochi bimbi, tante attività per tutta la famiglia. E domenica 4, corsa e camminata per il cuore. Non mancare dal 2 al 4 ottobre a Capannelle. Info su cardiorace.it. L'ingresso è gratuito.
5: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ecco due esempi. Citroen C3 a 15.300 euro e Grande Panda Automatica a 18.250 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è. E costa meno. A Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
6: Con Informa di Todis, in palio 3 weekend pet friendly in Italia e 10 kit pet tech con telecamera e GPS. Dal 1 ottobre al 25 novembre partecipa al concorso Quala Zampa con Informa. Fai una spesa minima di 10 euro di prodotti Informa in unico scontrino e vinci. Scopri tutti i punti vendita Todis aderenti all'iniziativa. Concorso valido dal 1 ottobre al 25 novembre 2026. Regolamento su qualazampaconinforma.it. Todis, buongiorno convenienza.
0: Wake up! Good morning! The Morning Show.
7: Buongiorno!
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
8: Siete il mio appuntamento mattutino.
0: The Morning Show.
9: On Radio Globo.
0: Sponsored by
9: MB Arredamenti.
10: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
11: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
12: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
13: Sì, facci sognare!
12: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
13: Ah, e questa è la vista dal finestrino
12: della macchina. Favolosa!
13: Sì, ma poi dove sei andato?
12: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
14: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.

0: meteo.
1: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
0: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Il bel tempo avrà i giorni contati fino al 7 ottobre, avremo quindi giornate ancora dove prevarrà il bel tempo, ma poi da quella giornata in poi il quadro meteorologico decisamente più dinamico, improntato all'instabilità con le prime piogge atlantiche, a cui seguirà probabilmente qualche giorno di pausa prima dell'arrivo di nuovi fronti dall'11 al 12 del mese. Il clima si manterrà decisamente mite, soprattutto di giorno, con punte fino ai 28 gradi. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
4: Turn it up.
0: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori
5: e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.

0: be back.
1: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
2: Torna Urban Land Tattoo Expo Roma, l'evento che porta la cultura tattoo nel cuore della capitale. Nuova location, Ippodromo delle Capannelle. Più di 500 tatuatori internazionali pronti a lasciare il segno. Giovedì 8 ottobre, Tattoo Party. E poi 9, 10 e 11 ottobre, live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
3: Ah, 50!

0: 50 e 50!
1: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
0: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
2: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
3: Allart, al centro della tua casa.
1: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
4: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
1: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
4: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
5: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Tonno Rio Mare all'olio di oliva 12 per 80 grammi, 10,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
6: Allora ragazze, ok a creme e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
7: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.

nome d'ed un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Sei stanco di fare zapping e non trovare mai nulla di figo da guardare?
2: Metti sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Siamo in TV.
3: Globo TV.

0: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
1: Ciao Matteo, buon pomeriggio, benvenuto qua a bordo.
2: Ciao ragazzi, io vi volevo aggiornare sul fatto che i tempi sono cambiati e quelli col cazzo grosso devono fare la macchina grossa, perché non si può andare in giro col cazzo grosso.
1: Allora calma.
2: Allora non devono, come si diceva prima, se tu ce l'hai piccola te la devi fare grossa la macchina, è cambiato, adesso ce l'hai grosso lo devi far vedere.
3: Matteo, noto fisiatra.
1: Ma scherzi, adesso ha finito appena adesso, immagino, su appendice, intervento, rischi e benefici. Ma oltre a questo
2: è uno studio.
1: Certo, immagino. Dici quindi adesso si va proprio con in parallelo, mentre prima era inversamente proporzionale, adesso è in parallelo.
2: Bravo, sì, sì.
3: Quindi tu immaginava hai un SUV.
2: No, normale, la macchina normale, da GLC, quindi...
3: Onesto, sì, Matteo.
2: È quello che dimostra, perché sennò poi sarebbe anche una truffa verso una donna, poi, capito? Quella vede l'RSQ8 e va tranquilla.
1: Certo, certo.
3: Ma che, io non lo so,
1: che considerazione, ma che studio è? Capite qua la difficoltà, signori? Mica è semplice.
4: Cogito ergo sub.
0: Tutto bloccato.
5: Torna domani
0: dalle 16 alle 19
5: solo su
6: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
8: Scherzetto o scherzetto? Halloween è a Luneur Park, ogni weekend fino al 1° novembre e sabato 31 aperti fino alle 23. Luneur Park, Roma Eur. Biglietti su luneurpark.it.

0: In 20 secondi, il nuovo podcast di Radio Globo.
1: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
2: Io ho sentito una grossa esplosione.
3: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
4: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
1: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
0: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
7: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
8: Think Big, Become Big.

0: wait for me. I'll be back.
1: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
2: Torna Urban Land Tattoo Expo Roma, l'evento che porta la cultura tattoo nel cuore della capitale. Nuova location, Ippodromo delle Capannelle. Più di 500 tatuatori internazionali pronti a lasciare il segno. Giovedì 8 ottobre, Tattoo Party. E poi 9, 10 e 11 ottobre, live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
3: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Latte sano UHT 100% italiano, un litro, 69 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
4: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
5: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
4: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
6: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
7: Allart, al centro della tua casa!
8: L'11 ottobre ti aspettiamo al Roma Polo Club per Polo for Smiles, evento charity a sostegno di Operation Smile. Partecipa alla giornata, assisti alle finali del campionato italiano di polo della FISE e aiutaci a donare 100 sorrisi ai bambini in attesa di cure. Registrati ora su operationsmile.it.
0: Radio ufficiale Radio Globo.

0: I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: hide from me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: musica.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: Che cosa?
3: Però io ho degli appuntamenti.
2: Cioè?
3: Non è che c'hai solo tu l'ora esatta, io ho la mia ora con gli sponsor. Sì.
2: L'ora è fatta.

0: Calcolatrice. Ma non me lo potete scrivere già quanto fa il risultato? Io ho fatto l'odontotecnico. Oh.
1: L'ora è fatta e offerta da...
2: Sono Roberto Spaccino, presidente dell'Immobile Trip. Oggi, coi prezzi dello sballo ai minimi storici, conviene comprare subito una bella chilata di intonaco. Immobile Trip non vende bonghi, ma solo da pippa.
3: Così, proprio chiaro, al punto.
4: L'ora è fatta, è fatta davvero. Bene, Caselli, adesso che ha assolto i suoi compiti.
0: Oh, io c'ho ancora un po' di domandine. Sì. No.
4: Quelle tossiche.
0: Ottimo. Belle di una volta. Sì. Allora, mi sono chiesta. Si dice, vabbè, tipo, che ne so, galleggiare, no? Uno galleggia. Però effettivamente. Chi ha mai provato a buttare un gallo in mare e vedere se questo da... No, però oggettivamente no, è così. Chi ha mai visto un gallo? Ma non è proprio il suo habitat, cioè, gli capita anche per sbaglio di cadere in una, in un lago, cioè, no?
3: Panico.
0: Piuttosto uno dice papereggia, cioè una papera.
4: È vero.
0: Papereggia.
4: Cioè, oppure cigna.
0: Ma anche stronza, cioè volevo.
4: Effettivamente la fa una piega.
5: Tutto bloccato dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo.

0: Attenzione, su Cash Globo torna la promo Flash. Oggi dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte. Solo oggi dalle 14 alle 17, inserisci il codice Flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
1: 3 ore di sconti Flash,
2: ma solo per i più veloci.
1: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.

0: show best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
1: Appena fatto il piede alla macchina, 0:30 alle colonnine Tesla.
2: Ah, perché loro vanno a energia elettrica, vedi come ci perculano loro che vanno a energia elettrica. Ma tanto è becco sull'autostrada prima o poi, con qualcuno che ha finito la corrente. Voglio per...
3: Buongiorno ragazzi, ma solo io ieri sera alle 10:30 ho fatto benzina a un Kuwait a 2,43. Porca puttana.
4: Buongiorno, sentite, ieri stavo in ferramenta, è entrato Gabri Venus, ha comprato 1,5 metri di tubo di gomma. Mo io non so che ci deve fare, però mi sei emergenza benzina.
5: Il succhio a quella signora del vocale di prima.
2: Guarda che prima è arrivato un altro messaggio dove c'era un amico che ha detto che l'ha visto comprare due taniche. Adesso mettiamo insieme i pezzi e vediamo.
0: The Morning Show. Domani dalle 6 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Morning Show Live. Quello che ascolti in radio
1: ora lo vedi in TV.
0: Canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
2: Because everybody here is so sick. Say my name.

0: I'll be back.
1: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash.
2: Solo oggi, dalle 14 alle 17, tre ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
3: Flash, flash, flash.
2: Solo oggi, dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
0: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.